Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: L'istrice che si fa scortare dai lupi e la volpe che li segue, sentieri di pace nei boschi, qualcosa da cui imparare. L'eccezionale immagine catturate da una fototrappola mostrano le dinamiche della vita selvaggia, predatori e prede insieme senza paura, perché gli animali non uccidono e non combattono inutilmente. Boschi dell'Appennino Parmense, prima sera di marzo, un intero branco di lupi trotterella alla spicciolata sul sentiero, inquadrato dalla videotrappola. Passa il primo e segue il secondo, finché non li tallona a passo svelto un istrice. Subito dietro si affrettano il terzo e il quarto e il quinto lupo, che chiude la fila. Qualche secondo e l'insolita compagnia scompare oltre l'inquadratura della telecamera, lasciando allo spettatore lo stupore di aver appena osservato un manipolo di predatori scortare il più grande erbivoro roditore d'Italia. Gli animali sono dei supereroi, è il commento del portavoce di SOS Gaia. Da loro c'è sempre da imparare. Ogni cane merita una casa, non tutte le case meritano un cane. Commento sulla tragedia di Petrosino in cui una persona muore azzannata dal suo cane. Ennesimo episodio, stesso problema. Sgombriamo subito il campo, il problema non è il cane. Ammesso e non concesso che, in questo caso, sia vero che fosse detenuto in pianta stabile, in un garage, prevalentemente da solo, al buio, privo di interazioni, non possiamo ormai chiudere gli occhi che ci sia una questione più generale da risolvere. Un cane è un essere vivente? Sì, va quindi custodito con ogni cura. E ciò richiede competenze di gestione, disponibilità di spazio adeguato, tempo da dedicargli, nonché risorse economiche sufficienti per offrirgli cure e cibo per tutta la sua vita. 20 anni almeno, speriamo. Commento di Marco Bravi, dirigente nazionale EMPA. FIP nei gatti, cos'è la peritonite infettiva felina? La peritonite infettiva felina, spesso conosciuta semplicemente col suo acronimo internazionale di FIP, è una malattia sempre più diffusa nei gatti, in particolare quelli che vivono all'aperto, quelli delle colonie feline e in generale quelli che frequentano luoghi ad alta frequentazione. Come dice il nome, è un'infezione e si trasmette a contatto con le feci o le secrezioni orali di altri gatti. Per questo non è escluso che possa colpire, e in effetti accade, anche gli animali che vivono in casa, ma che hanno libero accesso all'esterno. O che, in qualche modo, possono venire in contatto con scarpe e oggetti contaminati. È giunta voce alle associazioni animaliste che c'è una cura in Cina, un farmaco che ha già dimostrato la sua efficacia e che è già stato adottato all'estero. Il GS 441524 non è al momento autorizzato per l'utilizzo in Italia. Il Ministero della Salute è già stato sollecitato ad attivarsi affinché lo si possa autorizzare al più presto, sia dalle associazioni di categoria dei medici veterinari, sia da un gruppo di parlamentari. L'EMPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha avviato una petizione online per sollecitare lo sblocco delle autorizzazioni. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Rost, Braun, Tot, Rot, Kohl, Raben, Schwarz ist Farbe.

Radio Dreamland. Share the vision.

0: Animali ed Enigmi. Trasmissione di criptozoologia. Condotta da Elio Belangero.
1: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Belangero, qui dai microfoni di Radio Dreamland, e continuiamo con la nostra saga delle meraviglie criptozoologiche. Questa sera vogliamo rendere il dovuto omaggio a un animale non umano di cui non abbiamo mai parlato, ma che è un autentico baluardo della criptozoologia. Castor Fiber. È piuttosto intuitivo, parliamo del re dei torrenti, il castoro, laddove Castor Fiber deriva dal latino e indica con Castor il nome che ancora oggi diamo a questo bellissimo animale non umano, e con Fiber la cosiddetta fibra o castoreum, vale a dire il filamento oleoso che il castoro produce attraverso le proprie ghiandole perianali e che a lui serve per marcare il territorio. A noi umani stolti e crudeli è servito per centinaia di anni come ingrediente prestigioso in farmacologia e in profumeria. Stolti e crudeli perché questa fibra è stata, insieme con la pelliccia, il motivo per cui abbiamo quasi annientato i castori, uccidendoli per ricavarne quanto faceva piacere a noi. Comunque, credo che lo conosciamo tutti, il castoro è il più grande mammifero roditore che conosciamo dopo il capibara, il grande roditore nativo del Sud America. Il castoro può avere una lunghezza tra i 60 e i 100 centimetri per circa 30 centimetri di altezza e un peso massimo di circa 30 kg. Parliamo dei castori di oggi perché in passato, e cioè fino alla fine del Pleistocene, cioè circa 10.000 anni fa, esistevano specie di castori che raggiungevano quasi le dimensioni di un orso, quindi potremmo dire un gran bel topolone. A tutt'oggi il castoro è diffuso in diverse zone del Nord America, dell'Europa e dell'Asia centro-occidentale. E dire che è un tipo criptozoologico è dire davvero poco per come è fatto, per come vive, per cosa sa fare. Un particolare, la sua coda è larga, piatta e ricoperta da una pelle dura con piccole scaglie, a differenza del resto del corpo che è morbido e pieno di pelo. Questa diversa conformazione fa sì che la coda del castoro sia uno strumento davvero eccezionale. Costituisce una sorta di terza zampa quando il castoro si erge in piedi per rosicchiare un albero. Con la coda ben appoggiata a terra, il lavoro diventa stabile e sicuro. Funziona anche come sistema d'allarme. Quando il castoro avverte un pericolo, per allertare i suoi simili, sbatte violentemente la coda sulla superficie dell'acqua, producendo così un caratteristico rumore, una specie di schiocco che è immediatamente udito dagli altri castori. Quando nuota, poi, la coda rigida funziona come un vero e proprio timone, dettando praticamente la direzione e gli spostamenti del nostro bellissimo roditore. E ancora, è un magazzino di sostanze nutrienti. Il castoro, infatti, la può usare per accumulare sostanze grasse che serviranno nei mesi invernali, ed è un regolatore della temperatura interna del corpo del castoro, perché è eccezionalmente ricca di vasi sanguigni, il cui contenuto può essere tenuto accumulato o disperso nell'organismo in risposta all'abbassarsi della temperatura interna. Insomma, la coda del castoro è una macchina criptozoologicamente prodigiosa, un accessorio multifunzione davvero unico nel regno animale. E da millenni l'uomo sa che cosa fa il castoro? Costruisce dighe. Benissimo, ma che vuol dire davvero? L'uomo non si è mai soffermato sull'intelligenza e sull'abilità del castoro, e senza dubbio il castoro è uno dei più grandi ingegneri di Madre Terra, umani o non umani. Basti pensare che nel Parco Nazionale delle Montagne Rocciose, in Colorado, Stati Uniti d'America, è stata trovata una diga costruita da castori lunga più di 300 metri. Quindi costruisce le dighe. Ok, ma questo vuol dire calcolare al millimetro la lunghezza e l'altezza dello sbarramento. Vuol dire conoscere con precisione quali e quanti materiali occorrono, siano essi legname, pietre, foglie, fango addirittura. Vuol dire sapere come amalgamare i diversi materiali per rendere la struttura il più stabile e duratura possibile. E poi vuol dire anche costruire degli attracchi, là dove la struttura deve fissarsi alle sponde di laghi o torrenti o canali o quant'altro. E poi, come pensiamo che i rami e i pezzi di tronco arrivino sul posto? Spesso grazie al fatto che i castori costruiscono delle vere e proprie vie d'acqua lungo le quali fanno scorrere i legnami. E la profondità? Come fanno a sapere che una, tra virgolette, diga deve essere spessa tot e alta tot per garantire l'accumulo di un bacino d'acqua necessario e sufficiente per il nutrimento della comunità di castori e per la costruzione delle loro tane, che hanno un accesso invaso dall'acqua per poi aprirsi in stanze interne asciutte? Mistero. E comunque, proprio a proposito di tane, un altro perfezionismo criptozoologico di Castor Fiber. Una tana di castori appare come una sorta di cupola di terra, ma all'interno può avere anche due o tre stanze che possono arrivare a 2 metri, 2 metri e mezzo di ampiezza e 1 metro e mezzo di altezza. Ebbene, queste stanze sono calcolate in modo da avere sempre i pavimenti al di sopra del livello delle acque circostanti, così da rimanere sempre all'asciutto. Ma come può calcolarlo il castoro senza i sofisticati strumenti della scienza umana, quando è dentro alla tana i livelli esterni di acqua e terra mica li vede? Eppure costruisce pavimenti di terra, fango, foglie e legni regolarmente più in alto rispetto ai livelli esterni dell'acqua. In più, le stanze separate corrispondono a utilizzi diversi e ben precisi. C'è la stanza dove il castoro si ferma per asciugarsi, la stanza dove mangia, la stanza dove dorme, di solito resa morbida da foglie, muschi, erbe e simili. E beh, è un vero alloggio, si potrebbe dire. Complimenti vivissimi, ingegner Cripto Castoro. E potremmo continuare. Ad esempio, il castoro non costruisce solo dighe, costruisce anche delle paratie di legno atte ad incanalare l'acqua verso i bacini dove potrà costruire le proprie tane. E poi scava veri e propri piccoli canali che peraltro arrivano anche a un metro e più di profondità, anche qui per far sì che l'acqua possa trasportare legnami verso i suoi cantieri. Magia tra le magie, il castoro sa anche costruire delle dighe mobili che possono cioè essere spostate di quel tanto che si rende utile per motivi svariati o addirittura essere trasportate altrove senza l'intervento di nessuna ruspa o gru o camion o battello o che so io, tutto a mano o meglio a zampa. Davvero incredibile. L'uomo dice da sempre che il castoro costruisce dighe per crearsi un habitat dove sistemarsi e proteggersi dai predatori grazie agli ingressi sott'acqua delle tane, ma in realtà il castoro fa molto, ma molto di più. Regola il deflusso delle acque, l'umidità degli ambienti, crea spazi vissuti anche da altre specie, favorisce la disponibilità e la regolarità idrica degli ambienti naturali, riempiendo le falde acquifere e riducendo quindi le inondazioni. Per tutti questi provati motivi, crea un ambiente benefico per l'intero ecosistema del posto. Possiamo dire che è un vero e proprio protettore magico della natura. E lo testimonia un recente caso che coinvolge una famiglia di castori e che è davvero spettacolare. Siamo nella Repubblica Ceca, per la precisione nel parco naturale di Brdy, a pochi chilometri da Praga, nella regione della Boemia centrale, un'area paesaggistica di circa 350 chilometri quadrati, di bellezza straordinaria dovuta al fatto che per decenni fu un'area militare, quindi inaccessibile, mentre di recente è stata aperta al pubblico ed è una vera meraviglia, pulitissima, incontaminata, ricchissima di biodiversità. Dal 2018 esisteva un piano per costruire un sistema di dighe a Brdy che potesse garantire i delicati equilibri idrici della zona, eliminare quindi il rischio di carenza d'umidità e proteggere anche alcune specie autoctone, tipo il gambero di fiume. Da ben 7 anni il progetto era definito e autorizzato, ma subiva intoppi continui di carattere, manco a dirlo, amministrativo e soprattutto burocratico, vale a dire permessi, appalti, eccetera, eccetera, per cui era praticamente bloccato. In soli 2 giorni, una famiglia di 8 castori ha costruito proprio quelle dighe. Le hanno costruite esattamente nelle varie località previste, per le lunghezze previste dal progetto e con materiali ovviamente del tutto naturali. Cioè sapevano esattamente cosa si sarebbe dovuto fare per il bene di quegli ambienti. Nessuna gara d'appalto, nessun progetto, nessuna manodopera specializzata, è tutto gratis. Semplicemente i castori ci hanno pensato loro, rendendo superfluo il progetto umano e facendo tra l'altro risparmiare alla comunità del luogo più di 1 milione di euro. E cosa? Dico, cosa vogliamo di più da un animale non umano, notoriamente inferiore in tutto e per tutto al mitico Homo sapiens? Beh, giusto per non vergognarci dei nostri simili, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Rieccoci ad Animali ed Enigmi. E inviando ancora un saluto di grande rispetto e di fratellanza al Castor Fiber, rivolgiamo i nostri passi a prestigiosi centri della cultura e della scienza umane, come ad esempio l'Università di Harvard e il mitico MIT, il Massachusetts Institute of Technology, entrambi atenei con sede in Cambridge, nel Massachusetts, negli Stati Uniti d'America, ed entrambi tra i top della ricerca scientifica mondiale. E perché vogliamo fare una gita in questa che è una delle più antiche aree urbane fondate dai bianchi invasori del Nord America? Beh, perché è un posto, a dire il vero, un po' curioso e vagamente criptozoologico, mantenendo sempre il cuore rivolto alla tragedia dei nativi americani. Possiamo raccontare che storicamente eravamo nel 1630 e i cosiddetti colonizzatori inglesi fondarono una piccola città denominandola Cambridge in onore dell'omonimo grande centro di cultura che esisteva in Inghilterra fin dal 1209. Oggi la Cambridge americana è una cittadina di circa 120.000 abitanti, un sobborgo della più nota Boston, che è la capitale del Massachusetts. Ma la nuova Cambridge pareva fin dall'inizio destinata anch'essa ad un futuro di conoscenza e di ricerca, tant'è che già nel 1636 si costituì in Cambridge la prima università dell'America del Nord, l'Università di Harvard, e nel 1861 vi venne fondato quello che ora è il leggendario MIT, il Massachusetts Institute of Technology, uno dei centri di ricerca più prestigiosi ed innovativi del pianeta, e questa volta il riferimento è andato non al mondo degli invasori, ma a quello dei nativi, in Massachusetts, appunto, la nazione nativa che da sempre occupava quelle terre. Detto di tutte queste vicende, certamente interessanti, ma non precisamente criptozoologiche, veniamo al punto. Può una porzione di cervello anatomico cresciuta in laboratorio essere considerata vita? Premettendo che, quale che sia la risposta, si tratterebbe senza ombra di dubbio di un'entità profondamente criptozoologica, andiamo a vedere i particolari di questa fantascientifica possibilità. 26 aprile 2017. Si diffonde sul web una ricerca davvero interessante. 4 maggio 2017, pochi giorni dopo, la ricerca viene pubblicata sulla rivista scientifica Nature, Natura, nelle sue due edizioni cartacea e online. Ricordiamo che Nature è forse la più prestigiosa rivista internazionale di divulgazione scientifica, con sedi in Londra, New York, Berlino, Shanghai e Tokyo, oltre a numerose dépendance qua e là per il pianeta. La ricerca in questione ha per titolo, in italiano, Diversità cellulare e dinamiche di rete negli organoidi cerebrali umani fotosensibili. Autrici: Paola Arlotta, italiana di Capriva del Friuli, provincia di Gorizia, biologa presso appunto la Harvard University di Cambridge, Massachusetts, e Giorgia Quadrato, anch'essa biologa, anch'essa italiana, di Bari per la precisione, allora collaboratrice della Arlotta e oggi attiva nella University of Southern California. Insieme alle due biologhe, un nutrito gruppo di collaboratori proprio della Harvard University e del Massachusetts Institute of Technology. Fu un'enigmatica ricerca che ha colpito tutto il mondo accademico e ha già avuto cospicui sviluppi. Cosa ci dice in pratica? Ci dice che Arlotta e Quadrato raccolsero un minuscolo gruppo di cellule staminali umane, cioè cellule non ancora evolute nella loro specializzazione definitiva, e le conservarono con i dovuti modi in laboratorio per circa 9 mesi. Le staminali in questione provenivano da donatori umani anonimi e con ogni probabilità da tessuti cutanei. Grazie a segnali chimici appropriati, le staminali vennero avviate ad evolversi in cellule neuronali. E qui viene il bello. Il dottor Frankenstein ne sarebbe orgoglioso, perché in quel modo si creò un piccolo globo di, tra virgolette, vero tessuto nervoso. Veri neuroni di numerosi tipi, assolutamente identici a quelli di un umano vivo e comunicanti tra loro con gli stessi impulsi cerebrali che avvengono in ognuno di noi in sequenze di messaggi elettrici precisi e ritmici. Si erano organizzati in strutture tridimensionali del tutto simili a porzioni di cervello umano. Ma non solo, nel globo si svilupparono anche cellule del tutto simili a quelle della retina dei nostri occhi. Risultato: quando veniva accesa una luce nel laboratorio, la rete di neuroni umano-aliena, potremmo dire, reagiva in maniera particolare, cambiava gli impulsi elettrici che normalmente diffondeva. Aveva percepito la luce e aveva agito di conseguenza. Ora, le domande sono davvero profonde. Quel globo, che si comportava esattamente come un cervello umano, era, tra virgolette, vivo? Ovvero, tra virgolette, umano? E se sì, come e quando sarebbe stato giusto che acquisisse dei diritti? E quali? Oppure, le ricercatrici avevano creato una sorta di intelligenza artificiale biologica, cioè non informatica, ma organica? E comunque, anche se così fosse, e quante porte incredibili si aprirebbero? A questo frammento di forse vita viene scientificamente riconosciuta la definizione di organoide, denominazione che peraltro viene riconosciuta ad ogni aggregazione tridimensionale di cellule staminali. Ma in questo specifico caso si potrebbe dire: cosa ci distanzia dalla creazione dei replicanti di Blade Runner o dell'androide di Frankenstein o degli avatar del regista Cameron, eccetera, eccetera? Ebbè, ci distanzia il fatto che il globo di Cambridge esiste, vive di una propria vita organica del tutto simile a quella umana. E la domanda più intrigante di tutte: quando modifica le sue reazioni in base ad effetti esterni, sta procedendo, per così dire, in automatico oppure sta pensando? Di sicuro ha delle sensazioni, quindi è in contatto con l'ambiente, raccoglie dei dati, reagisce modificando lo status quo, quindi gode della capacità di risolvere situazioni, si ricorda cosa fare e come farlo, quindi accumula esperienza. E queste sono tutte caratteristiche scientifiche dell'intelligenza, come ad esempio dimostra con chiarezza Giancarlo Barbadoro nel suo libro Alla ricerca di intelligenze diverse. Da qui alla coscienza, quanto è lungo il passo? Bene, arrivati a questo punto, dopo 107 puntate di Animali ed Enigmi, sentiamo l'esigenza di rifare un attimo il punto su quanto sta alla fonte di questo nostro lavoro. Ebbene, nel 2002 Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero scrissero I popoli naturali e l'ecospiritualità. Fu l'alba di un percorso nuovo per la cultura umana dal punto di vista antropologico, sociologico, filosofico, un libro che concentrò i patrimoni di conoscenza dei popoli naturali, cioè delle popolazioni native ancora oggi non contaminate da indottrinamenti religiosi, dimostrando quanto l'umanità di oggi abbia bisogno di risalire alle proprie radici e di viverne l'esperienza di vita al di là dei dogmi e degli obblighi culturali, religiosi, politici, economici e quant'altro che hanno determinato tutte le storture subite dalla società dell'Homo sapiens. Fu un libro che insegnò il valore del termine ecospiritualità, trovare armonia in se stessi per portarla al mondo che ci circonda, creando una dimensione di benessere per tutti gli esseri viventi e per l'ambiente in cui viviamo. Giancarlo Barbadoro fu definito da allora teorico dell'ecospiritualità per rimarcare il potere filosofico e promozionale con cui seppe diffondere tale esperienza di vita, esperienza che, dopo che Giancarlo mancò nel 2019, è oggi portata avanti da Rosalba Nattero, che è il direttore artistico della nostra radio. Un libro che, per portare avanti i suoi obiettivi, ci parla di meditazione, ricordando che la filosofia dei popoli naturali propone l'esperienza arcaica della meditazione. Non vado oltre se non per ricordarvi che I popoli naturali e l'ecospiritualità, scritto da Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero con l'incoraggiamento dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, è edito dalle edizioni Triskel, è giunto ormai alla nona edizione e lo trovate alla Grotta di Merlino, Torino, Piazza Statuto 15, oppure online nei formati EPUB e Kindle sul sito triskeledition.com. Ebbene, si conclude qui la 107esima puntata di Animali ed Enigmi, ma mi raccomando, rimanete sempre connessi con www.radiodreamland.it. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Bellangero e vi aspetto per la prossima puntata. Ciao!

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La Scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Vegan Sì, consigli di alimentazione vegana. Conduce Miriam Madau.
2: Ciao a tutti, cari ascoltatori di Radio Dreamland, e ben ritrovati. Comincio subito con una domanda. Avete mai pensato che il cibo può avere un ruolo importante per un futuro felice? Purtroppo oggi esiste una grave malattia, perché è così tutto sommato che la si può chiamare, quella degli allevamenti degli animali da reddito. Far crescere animali come bovini, maiali, conigli, tacchini, agnelli, capretti, polli, pesci e crostacei in condizioni terribili dal punto di vista del diritto alla vita, per poi ucciderli anche brutalmente per mangiarli, non è cosa degna di un essere umano. E comunque anche sfruttare mucche o pecore per il loro latte, strappare loro i cuccioli per mangiarli, triturare i pulcini maschi perché non servono alla produzione e sfruttare le galline per far fare uova all'infinito è altrettanto disumano. Allora, come si può interrompere questa catena diabolica? Che ruolo diretto possiamo avere noi in questo? E ognuno di noi cosa può fare? Ebbene, non mi riferisco a grandi paroloni o rivolgermi a teorie astratte, perché ognuno di noi può fare una rivoluzione, già adesso, da subito, e mi riferisco alla rivoluzione nel piatto. Ognuno di noi può decidere con una scelta chiara e consapevole di smettere da ora di cibarsi di animali e i loro derivati e passare a un'alimentazione a base vegetale. Oggi si può ed è facile, perché al supermercato si trovano ormai moltissimi cibi vegan e cibi sostitutivi, sia di carni che di derivati, a base vegetale, che persino imitano bene i cibi classici a base animale a cui ci hanno abituati fin da piccoli. Troviamo persino il tonno e il salmone vegan. Comunque, sono davvero tanti i motivi per indirizzarsi verso la scelta di una dieta a base vegetale. C'è un motivo etico, ovvero riconoscere gli animali da reddito esseri pari a noi, che provano sentimenti, che sanno giocare, sanno comunicare, sono pieni di ingegno, sono intelligenti, sono senzienti e apprezzano appieno la vita. E sono pari anche al nostro cane o gatto che vivono nelle nostre case. E loro non li mangiamo. C'è anche, la scelta può essere anche indirizzata come ambientale e di salute per noi stessi. C'è una mole di studi riguardo le scelte alimentari e la sostenibilità ambientale, studi che hanno confermato, proprio anche con dovizia di dati, che più vegetale la dieta, più basso è l'impatto ambientale della singola persona. È pazzesco come sia ampia la differenza tra dieta vegetale e dieta onnivora media in termini di spreco di risorse, di inquinamento, di deforestazione, di emissione di gas serra e di consumo di energia. E poi ricordiamoci che è tutto collegato. Più la dieta è vegetale, più è benefica per la salute umana e allo stesso tempo per quella del pianeta, ma anche per la giustizia verso gli animali e anche verso la società stessa. Ecco anche un'altra domanda. Avete mai pensato che continuare a mangiare carne oggi sia dovuto a una ipnosi collettiva? Perché tutti fanno così, si è sempre fatto così, e non si immagina chi c'è dietro alla bistecca o all'hamburger, o anche alla fetta di prosciutto. Così si mangiano gli animali per abitudine, ma proviamo a guardare la cosa da un altro punto di vista, dal di fuori di questo film. Possiamo smettere e farne a meno? Può sembrare difficile, ma non è difficile, basta scegliere. Attuare un atto di consapevolezza può fare la differenza, per oggi stesso e per il futuro. Perché se continuiamo a mangiare carne, dove va il pianeta? E noi dove andiamo? È tempo di non tergiversare, perché è tempo di avere a cuore il destino del pianeta su cui viviamo, della natura che ci ha accolto, generato qui sulla Terra, di tutti gli esseri viventi che con noi l'abitano e la condividono. Già Albert Einstein riconosceva il fatto che niente aumenterà le possibilità di sopravvivenza della vita sul pianeta, sulla Terra, quanto l'evoluzione verso una dieta vegetale. Ma allora, come procedere in pratica? La prima cosa fondamentale è scegliere in prima persona, proprio per cambiare le cose. Intanto conoscere cosa c'è realmente dietro l'industria della carne. Questo porta a liberarsi dal legame con obsolete tradizioni del cibo e dei menù a base di animali, includendo anche i loro derivati, perché gli animali da reddito sono praticamente soggetti a grandi sofferenze, anche solo per la produzione di latte e uova, non dimentichiamocelo. Si tratta oggi di fare una scelta con consapevolezza riguardo a ciò che mangiamo, consapevolezza sul destino che hanno ogni giorno milioni di esseri pari a noi per diritto alla vita, mentre invece sono maltrattati, sfruttati e poi uccisi per il solo fatto di essere mangiati. Posso assicurare che una scelta fatta con chiarezza su tutto questo porta noi stessi a essere felici, felici di non contribuire più a una oscura abitudine di morte. Porta a vedere l'abitudine a mangiare carne con occhi diversi, un po' come vedessimo la cosa dal di fuori, nel suo aspetto reale, cioè una vera assurdità e incongruenza. Una scelta che garantisco in prima persona porta a sentirsi bene e in armonia, sia con se stessi che anche e porta anche a sentirsi uniti e affratellati a tutte le forme di vita. Perché anche la scienza ci spiega che è tutto collegato e siamo tutti collegati, siamo tutti uguali, tutti generati dalla stessa matrice, cioè da Madre Terra, come chiamata dai popoli naturali del pianeta, perché Madre Terra ci accoglie, ci nutre, compresa l'aria e l'acqua, e secondo antiche conoscenze contiene in sé anche il senso di una realtà più intima, tutta da scoprire, di armonia e di benessere. Un'esperienza, cioè, ecospirituale, proprio come vissuta dai popoli naturali. Personalmente, io pratico la meditazione con la musica del vuoto, dell'antica esperienza druidica dei nostri territori europei, e pratico anche la Kemovad, cioè la meditazione in movimento, che arriva dalla stessa matrice dello sciamanesimo druidico. Un modo semplice che mi fa arrivare ad avere subito benessere e riconoscermi parte di qualcosa di molto più vasto, che da una parte mi allarga i confini e dall'altra mi fa stare bene e mi arricchisce di vitalità e creatività in tanti campi, comprese mille idee per una cucina cruelty free. E dall'altra mi fa stare serena, perché so di non nuocere ai miei fratelli animali. Una seconda cosa e conseguente al primo punto è quella, ad esempio, di iniziare con dei menù cruelty free a casa, sia per se stessi e magari coinvolgendo anche i propri familiari, esponendo le motivazioni della propria scelta. E poi ancora si può procedere oltre, per esempio richiedere nelle scuole, negli ospedali, nelle università, la presenza di dieta vegetale nelle mense. Sarà anche questo un passo verso la socializzazione del cibo vegetale, cosa che possono richiedere gli studenti, gli insegnanti o i genitori degli alunni, così come i degenti o il personale sanitario negli ospedali. Insomma, basta iniziare, perché come ci insegna la legge del marketing, è la richiesta che governa il mercato. E soprattutto, tenendo presente che l'alimentazione a base vegetale è la migliore alimentazione che il nostro organismo possa desiderare, se vogliamo aggiungere anche le motivazioni nutrizionistiche. Infatti, la dieta vegana esclude tutti i prodotti di origine animale, come dimostrato essere principalmente dannosi e scatenanti innumerevoli patologie, da quelle metaboliche a cardiovascolari a tumorali, e fornisce tutti i nutrienti necessari contenuti sufficientemente nei cereali, nei legumi, nella verdura, nella frutta secca e nei semi oleosi. Infatti, un'alimentazione vegetale è adatta a tutte le fasi della vita, perché c'è tutto. Sono presenti carboidrati, proteine, sali minerali, vitamine, fibre, acqua. Tra l'altro, la Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana, in Italia, propone una cosa intelligente che viene in aiuto a chi si approccia all'alimentazione a base vegetale. Cioè, al posto della piramide alimentare come riferimento, propone il piatto vegano, che è semplice da comporre nella giornata, insegnando a costruire un piatto completo con proteine, tendenzialmente legumi, con cereali, preferibilmente integrali, con verdure e frutta. E poi ancora, l'alimentazione a base vegetale è molto versatile. I legumi possono anche trasformarsi in hummus, in crocchette, in polpette, in burger o sughi per la pasta. Ed è tutto cibo che si può preparare facilmente a casa. E poi ricordiamo anche che scegliere vegan ha un impatto ambientale ridotto e una facile accessibilità economica se si basa su ingredienti di base come legumi e cereali. Ma oggi anche i sostitutivi di carne e latte hanno prezzi accessibili nei supermercati. Bene, dopo questa carrellata direi che possiamo fermarci un attimo per la pubblicità. A tra poco!
0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Rieccoci con Megan C. Vediamo allora adesso insieme cosa comprende una alimentazione vegana varia nella giornata. Allora, cominciamo intanto i cereali integrali. Questo gruppo include pane, pasta, riso, cereali per la colazione, il frumento, il mais, il miglio, l'orzo, l'avena, segale, farro, kamut, quinoa, bulgur, couscous, fette biscottate, grissini e cracker. Insomma, un elenco sostanzioso. Anche il latte di riso appartiene a questo gruppo e ogni pasto va costruito intorno a un bel piatto di cereali, perché sono ricchi di fibre, di carboidrati complessi, di proteine, di vitamina B, di vitamina E, di ferro e di zinco. Poi ci sono i legumi, la frutta secca e altri cibi ricchi di proteine. Infatti i legumi, giusto per intenderci, comprendono tutti i tipi di fagioli, i piselli, tutti i tipi di lenticchie, le fave, le cicerchie, i ceci, i lupini, la soia. In questo gruppo vanno poi anche inclusi il tofu, il tempeh, le bevande vegetali e gli altri prodotti a base di soia o di altri legumi. Poi la frutta secca, cioè noci, arachidi, mandorle, nocciole, noci del Brasile, pinoli, pistacchi e anacardi. E poi ancora i semi oleosi o oleaginosi, cioè i semi di zucca, di girasole, di sesamo e di lino. Tra l'altro, questo gruppo di cibi è un'ottima fonte di fibre, di proteine, di ferro, di calcio, di zinco, di vitamine del gruppo B e di acidi grassi omega 3. Passiamo poi anche alla verdura. La verdura è ricca di nutrienti e anche di sostanze protettive per la salute. Pensiamo alla vitamina C, al beta-carotene, alla riboflavina, al ferro, al calcio, alle fibre e ancora altri micronutrienti. Poi, per esempio, le verdure a foglia verde scuro come la cicoria, la bieta, la rucola e le crucifere, quindi broccoli e cavoli, sono fonti particolarmente ricche di queste importanti sostanze. Le verdure giallo scuro arancio, come le carote, la zucca, le patate dolci e il melone, sono invece ricche di beta-carotene. E quindi un bene inserire nella dieta porzioni generosi e varie di verdura. E poi passiamo alla frutta, la frutta fresca e la frutta secca. La frutta è ricca di fibre, di vitamina C e di beta-carotene. Quindi cercate sempre di includere almeno una porzione di frutta ricca di vitamina C, come agrumi, meloni e fragole, nella giornata. Preferite tendenzialmente la frutta intera ai succhi o agli estratti, perché sono questi deprivati di fibre. E poi, infine, i grassi. Il gruppo dei grassi comprende gli oli, la maionese vegetale e la margarina. E è opportuno orientarsi su 2 porzioni al giorno, anche perché si tratta di cibi ipercalorici. Da non trascurare, poi, sono gli alimenti che forniscono al nostro organismo acidi grassi omega 3, come quelli che sono contenuti nel gruppo dei legumi, della frutta secca e dei grassi. In particolare, i grassi vanno scelti con attenzione e vanno preferiti gli oli vegetali non tropicali e non idrogenati. Cioè, in particolare, l'olio di semi di lino fornisce l'acido alfa-linoleico, che si caratterizza come un precursore degli acidi grassi omega 3, che sono proprio fondamentali per il nostro benessere. Tutti i grassi, da ricordare, quelli solidi, che sono solidi a temperatura ambiente, ovvero gli oli tropicali di cocco e di palma e le margarine, contengono elevate quantità di grassi saturi o transidrogenati, che sono dannosi e vanno utilizzati in modo molto limitato e solo se indispensabile. Infine, per completare il quadro, ecco ancora qualche informazione. In una dieta 100% vegetale, il calcio, parliamo di calcio, può essere ottenuto da diversi cibi vegetali, come ad esempio le verdure a foglia verde, i cavoli, il tofu, le mandorle, il sesamo, i fichi secchi, il latte di soia. In più ricordiamo che le acque minerali a elevato contenuto di calcio, quindi oltre 300 mg per litro, e povere di sodio, quindi che sia inferiore a 50 mg per litro, costituiscono un'ottima fonte di calcio supplementare che è facilmente assimilabile. Bere tra 1,5 litri e 2 litri di acqua al giorno fornisce una quantità di calcio di almeno 500-600 mg solo a partire da questa fonte. Il luogo più comune, no? diffuso, è che mangiare carne è indispensabile per una dieta sana ed equilibrata, perché solo questo alimento contiene proteine complete o nobili. Ecco, volevo intrattenermi su questo perché non è vero. Tutte le proteine, se noi mangiamo vegetale, e tutti gli aminoacidi essenziali li possiamo avere. In che modo? Allora, se mangiamo un vegetale da solo, magari non contiene tutti gli 8 aminoacidi essenziali, no? Nelle quantità adeguate, però possiamo in ogni caso completare, no? Con i vari elementi, infatti per quello che si diceva una dieta varia, possiamo completare gli elementi con tutti insieme per avere tutti gli 8 aminoacidi. Quindi facciamo un esempio. Se vengono combinati fra loro nello stesso pasto oppure nella giornata cereali e legumi, ecco che quindi non ci sono problemi di carenza. E quindi sfatiamo anche questo luogo comune, perché sinceramente non è vero che solo gli alimenti animali contengono tutte le proteine essenziali, assolutamente no. Pensiamo magari ai nostri nonni che mangiavano i frutti della terra e stavano benissimo e lavoravano la terra con forza. Facciamo ancora una postilla però sulla vitamina B12, che di solito è sempre un po' un punto, diciamo, sempre trattato. Per qualsiasi tipo di dieta, che sia onnivora, vegetariana, vegana, è sempre bene calcolare il valore nel sangue di ognuno di vitamina B12, perché così ognuno potrà sapere se deve integrare o no questo elemento, e quindi non fa differenza la dieta che segue. Va bene, allora, diciamo che per oggi, partendo dopo tutte queste istruzioni, che sono un po' anche un po' da digerire, diciamo, come finale partirei proprio anche dal fatto che in genere la trasmissione Vegan Sì va in onda all'ora di pranzo. Quindi avete mai pensato a chi c'è nel piatto e che cosa c'è dietro al cibo animale, di derivazione animale? Allora chiediamocelo e vi garantisco che la scelta armonica, la scelta ecospirituale, si può fare fin da subito e può essere proprio il leitmotiv della propria vita. Perché, proprio come ben espresso nel libro Ecospiritualità a tavola di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, a cui ho avuto anche l'onore e il piacere di dare un mio piccolo contributo dal punto di vista nutrizionale, e cita questo, che io vi riporto perché lo trovo molto bello. Una vita armonica deve tener conto anche dell'alimentazione. Il cibo che consumiamo ogni giorno può essere un veicolo di sofferenza o di armonia. Si può essere vegan senza difficoltà assaporando piatti gustosi. E questo produrrà un cambiamento in meglio nella nostra vita, ma soprattutto non ci renderà complici della sofferenza e della morte di esseri senzienti. Bene, questo è molto bello. Siamo arrivati al termine della trasmissione e visto che oggi ho citato la mia esperienza sulla meditazione e l'armonia che genera, vi vorrei ricordare che ogni martedì, proprio qui su Radio Dreamland, per chi lo desideri, si può unire a tutti i meditanti nell'ascolto della meditazione con la musica del vuoto, suonata al flauto da Giancarlo Barbadoro, fondatore di questa radio e proprio del concetto di ecospiritualità. Ispirata questa meditazione a un mondo migliore, un mondo antispecista e pacifico, perché chi medita supera tutti i conflitti e si sente unito e affratellato a Madre Terra e a tutti i suoi figli. Basta provare. Ah, e ancora vi ricordo il libro Ecospiritualità a tavola, che lo potete trovare online al sito triskeledition.com, anche in ebook e Kindle, oppure in forma cartacea alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 a Torino. E in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si terrà dal 14 al 18 maggio, lo potete anche trovare allo stand dell'edizione Triskel, stand F10, padiglione 2. Tra l'altro, proprio presso questo stand, sabato 16 maggio alle ore 18 si terrà una dimostrazione di Kemovad, la meditazione in movimento, e domenica 17 maggio alle ore 19 la meditazione planetaria, a cui tutti possono partecipare. Bene, adesso non ci resta che salutarci, ma soprattutto rimanete connessi qui su radiodreamland.it, la voce dell'ecospiritualità. Ciao a tutti da Miriam Madau e alla prossima!

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

riguardare il culmine di Sebastiano.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision. Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: L'istrice che si fa scortare dai lupi e la volpe che li segue, sentieri di pace nei boschi, qualcosa da cui imparare. L'eccezionale immagine catturate da una fototrappola mostrano le dinamiche della vita selvaggia. Predatori e prede insieme senza paura, perché gli animali non uccidono e non combattono inutilmente. Boschi dell'Appennino Parmense, prima sera di marzo. Un intero branco di lupi trotterella alla spicciolata sul sentiero, inquadrato dalla videotrappola. Passa il primo e segue il secondo, finché non li tallona a passo svelto un istrice. Subito dietro si affrettano il terzo e il quarto e il quinto lupo, che chiude la fila. Qualche secondo e l'insolita compagnia scompare oltre l'inquadratura della telecamera, lasciando allo spettatore lo stupore di aver appena osservato un manipolo di predatori scortare il più grande erbivoro roditore d'Italia. Gli animali sono dei supereroi, è il commento del portavoce di SOS Gaia. Da loro c'è sempre da imparare. Ogni cane merita una casa, non tutte le case meritano un cane. Commento sulla tragedia di Petrosino in cui una persona muore azzannata dal suo cane. Ennesimo episodio, stesso problema. Sgombriamo subito il campo, il problema non è il cane. Ammesso e non concesso che, in questo caso, sia vero che fosse detenuto in pianta stabile, in un garage, prevalentemente da solo, al buio, privo di interazioni, non possiamo ormai chiudere gli occhi che ci sia una questione più generale da risolvere. Un cane è un essere vivente? Sì, va quindi custodito con ogni cura. E ciò richiede competenze di gestione, disponibilità di spazio adeguato, tempo da dedicargli, nonché risorse economiche sufficienti per offrirgli cure e cibo per tutta la sua vita. 20 anni almeno, speriamo. Commento di Marco Bravi, dirigente nazionale EMPA. FIP nei gatti, cos'è la peritonite infettiva felina? La peritonite infettiva felina, spesso conosciuta semplicemente col suo acronimo internazionale di FIP, è una malattia sempre più diffusa nei gatti, in particolare quelli che vivono all'aperto, quelli delle colonie feline e in generale quelli che frequentano luoghi ad alta frequentazione. Come dice il nome, è un'infezione e si trasmette a contatto con le feci o le secrezioni orali di altri gatti. Per questo non è escluso che possa colpire, e in effetti accade, anche gli animali che vivono in casa, ma che hanno libero accesso all'esterno. O che, in qualche modo, possono venire in contatto con scarpe e oggetti contaminati. È giunta voce alle associazioni animaliste che c'è una cura in Cina, un farmaco che ha già dimostrato la sua efficacia e che è già stato adottato all'estero. Il GS 441524 non è al momento autorizzato per l'utilizzo in Italia. Il Ministero della Salute è già stato sollecitato ad attivarsi affinché lo si possa autorizzare al più presto, sia dalle associazioni di categoria dei medici veterinari, sia da un gruppo di parlamentari. L'EMPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha avviato una petizione online per sollecitare lo sblocco delle autorizzazioni. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
3: Tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Al di là della soglia, tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche per un messaggio di speranza proteso verso il futuro, verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23 su Radio Dreamland a letture della notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Radio Dreamland. Share the vision.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Benvenuti a questa nuova puntata di Oltre la Mente. Un saluto da Rosalba Nattero. Riprendiamo le nostre riflessioni oltre la mente e riprendiamo anche i domandoni. Il domandone di questa settimana è: perché c'è qualcosa invece del nulla? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina della Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Nell'immenso bagaglio dei popoli naturali, quei popoli indigeni o nativi che non si sono assoggettati alle grandi religioni storiche, troviamo un corso di meditazione che vale la pena di far conoscere ai nostri ascoltatori. C'è da dire che questo immenso bagaglio ci è stato trasmesso da Giancarlo Barbadoro, fondatore di Radio Dreamland. Senza di lui probabilmente questa immensa eredità intellettuale sarebbe andata perduta. Presentiamo quindi un corso di meditazione arrivato da molto lontano. Il corso di meditazione è oggi proposto dalla scuola di Chemovad Sole Nero, fondata da Giancarlo Barbadoro. La scuola di Chemovad si occupa di meditazione sia dinamica che statica. Il corso quindi vuole essere un modo per introdursi nel mondo della meditazione e fornire i parametri per orientarsi in questa esperienza. Il corso è stato ideato da Giancarlo Barbadoro e da me, Rosalba Nattero, nell'ambito delle Nazioni Unite ed è stato messo a punto con esponenti nativi di tutti i continenti. Giancarlo ed io avevamo e abbiamo la rappresentanza di 6 nazioni native all'ONU. Il corso è il frutto di un lavoro condotto nell'ambito dell'esperienza della meditazione e dell'ecospiritualità, intesa come il rapporto che si può avere con la natura nella sua accezione globale. Ma perché fare un corso di meditazione? Ci possono essere miliardi di ragioni. Ad esempio, un problema è quello del disagio esistenziale. Si stima che il 2% dell'intera umanità soffra di disagio esistenziale. È una cifra enorme. Come si manifesta questo disagio esistenziale? Con l'apatia, il sentirsi estranei tra la gente, il sentirsi diversi, non trovare un senso alla propria vita. E questo succede perché nel mondo maggioritario c'è un grande vuoto di valori. Non è così nella società dei popoli naturali, quei popoli indigeni o nativi che si riferiscono alla natura e che hanno mantenuto il legame con la natura e hanno un profondo rispetto per essa. Nella ricerca di una soluzione al proprio disagio esistenziale di natura spirituale, sembra che non ci possano essere altre soluzioni al di là di quanto proposto dalle grandi religioni storiche e dalle filosofie che hanno ispirato, sotto qualsiasi latitudine ci possiamo trovare. Sembra che in alternativa ci siano solamente soluzioni del tipo fai da te, in cui prendere da una parte e dall'altra le cose che possono interessare o gratificare. Noi abbiamo perso questo rapporto con la natura perché il mondo maggioritario ci ha staccati dalla natura. Giancarlo Barbadoro ci ha insegnato che la natura, secondo l'ottica dei popoli naturali, non è vista solo come prati verdi e foreste, ma come depositaria di un grande segreto cosmico. Del resto noi veniamo dal mistero, veniamo da un nulla e ritorneremo nel nulla. La natura, o madre terra come la chiamano i nativi, è la nostra unica vera madre. Ci insegna tutto quello che ci serve per maturare e maturare esperienza. I popoli naturali rappresentano una forma di cultura che sviluppa una sua spiritualità originale, di tipo laico, con il riferimento alla natura. I popoli naturali sono presenti su tutti i continenti. Oggi si stima che siano 480 milioni le persone che si autodefiniscono indigene nelle popolazioni del pianeta. E qui possiamo citare i nativi americani, i nativi dell'America del Sud, i nativi dell'Oceania, i nativi australiani, i nativi dell'Asia e del Giappone, ma ci sono anche i nativi europei. Anche in Europa esistono i popoli naturali. Ne abbiamo un esempio nella comunità occitana, nei popoli celtici, nella comunità degli Escartons. I popoli naturali si presentano apparentemente differenti tra di loro per costumi e cultura, così come sono differenti le latitudini geografiche e le epoche storiche in cui essi si manifestano, ma tutti risultano uniti da una sola caratteristica spirituale sancita dal rapporto con la natura, ovvero Madre Terra. Occorre fare una precisazione: non tutti i popoli indigeni possono essere inseriti nel concetto di popoli naturali. Alcuni di essi sono stati evangelizzati dalle varie dottrine religiose. Solo quanti mantengono la loro identità nel rapporto con il mistero, nella via realizzativa, possono essere considerati come parte dei popoli naturali. Con esponenti delle varie comunità native conosciute all'ONU, io e Giancarlo abbiamo concepito il concetto di ecospiritualità, un'esperienza di vita che definisce la vita vissuta dall'individuo senza il supporto di filosofie preconfezionate o dogmi. L'ecospiritualità implica il rispetto della natura e delle altre specie del pianeta. L'uomo non è il dominatore incontrastato del pianeta che abita e dell'intero cosmo, ma si trova affratellato a tutte le manifestazioni della vita in una comune esperienza planetaria che è parte di un'unica comunità ecologica e spirituale che orbita nello spazio. Una lezione di pace e di progresso che l'umanità non può sottovalutare. Giancarlo diceva che l'ecospiritualità avrebbe potuto risolvere tutti i mali del mondo. Tra l'altro, i popoli naturali nelle loro tradizioni conservano la vera storia dell'umanità, che, come si sa, è scritta dai vincitori ed è continuamente riscritta. Questo corso di meditazione insegna l'utilizzo della Nasinar, la musica del vuoto. La Nasinar, ovvero la musica del vuoto, è una musica particolare che ha origini antichissime e deriva dallo sciamanesimo druidico dei nativi europei. Le sue origini affondano nel mito e si legano agli antichi miti di Fetonte e del Graal. A differenza delle altre forme di musicoterapia, questa musica si distingue da queste perché non agisce come antidoto ai problemi, musica quieta per i nevrotici, musica rock per gli apatici, ma sviluppa un'azione sul profondo che porta a degli effetti armonizzanti alla radice della psiche. Così come induce al rilasciamento spontaneo delle membra, essa porta anche spontaneamente al SAID, ovvero alla pacificazione della mente, basata sullo svuotamento dei pensieri e delle preoccupazioni aggressive. La Nasinar manifesta le proprietà dell'armonia della natura e porta a stati di benessere e a intuizioni spirituali. Il suono è insito nella natura, nei ruscelli, nel vento, nel tuono, nella pioggia. Nello sciamanesimo druidico il suono è considerato come origine dell'universo. Oggi queste antiche teorie sono riscoperte dalla fisica quantistica, in cui, secondo la teoria delle stringhe, l'universo non sarebbe altro che una grande sinfonia cosmica di energia vibrante. Giancarlo Barbadoro è venuto a conoscenza della Nasinar in Bretagna, presso la comunità dei druidi della foresta di Brosseliande. Da loro ha appreso questa antica tecnica, riproponendola con il flauto e le tastiere. Oggi l'umanità del pianeta si suddivide in due categorie: il mondo maggioritario e la cultura dei popoli naturali. I secondi manifestano una cultura basata sul riferimento alla natura, non intesa solamente come il cielo o il verde delle praterie. Tuttavia, i popoli naturali non incidono nella storia del pianeta, e questo è attribuibile alla Discovery Doctrine da parte della Chiesa e delle colonizzazioni che l'hanno applicata, cancellando la cultura precedente per instaurare dal nulla nuovi fondamenti culturali su cui costruire il nostro attuale presente. La Discovery Doctrine era stata enunciata da Papa Nicola V nel 1452 per consentire al Portogallo di colonizzare le terre d'Africa. Il Papa Alessandro VI la estese poi alla Spagna nel 1493 dopo la scoperta di Cristoforo Colombo, al fine che potesse colonizzare le nuove terre, bolle papali che non sono state ancora disconosciute dalla Chiesa moderna. In realtà, Cristoforo Colombo non ha scoperto proprio niente, perché sono i vichinghi che hanno scoperto l'America e che già da 1000 anni facevano avanti e indietro tra l'Europa e il continente americano. Il principio della Discovery Doctrine permetteva ai coloni di impossessarsi delle terre scoperte con tutto quello che c'era sopra, abitanti compresi, per farne tutto quello che volevano. Quindi riducevano gli abitanti delle terre scoperte in schiavitù. È storia il fatto che Colombo amasse farsi delle sacche per il tabacco con i testicoli dei nativi. Era un torturatore che infliggeva ai disobbedienti amputazioni di braccia, orecchie o nasi. Nel 2011 il Forum dell'ONU di New York sull'Indigenous Peoples ha preso in esame la Discovery Doctrine per denunciarne gli abusi che sono stati fatti in suo nome. Tuttavia, le prove generali delle colonizzazioni sono state fatte proprio qui in Europa, con la Santa Inquisizione e il massacro dei Catari e dei Templari. I popoli naturali quindi hanno cercato di sopravvivere all'impatto delle colonizzazioni promuovendo l'istituzione di gruppi protetti non contaminati dalle penetrazioni culturali imposte dalla colonizzazione. Ci sono questi movimenti tra gli Apaci, tra gli aborigeni australiani, noi li abbiamo conosciuti. C'è un bellissimo film di Peter Ware che si chiama L'ultima onda, che descrive molto bene questa dicotomia degli aborigeni australiani, che in pratica vivono due vite, una nella comunità tribale e una nel mondo maggioritario. Ad oggi i popoli naturali hanno la loro presenza all'ONU attraverso i lavori della Commissione per i diritti umani e precisamente nel Permanent Forum on Indigenous Issues e l'Expert Mechanism on Indigenous People, che vengono tenuti alternativamente sia a New York che a Ginevra e che riuniscono migliaia, circa 3.000 rappresentanti di tutte le comunità native, alle cui assemblee partecipiamo anche noi tramite la Eco Spirituality Foundation, ONG riconosciuta dalle Nazioni Unite. Tra i diritti approvati dalla Carta dei diritti dei popoli indigeni, approvata nel 2007 dall'Assemblea Generale dell'ONU, citiamo: gli Indigenous People hanno il diritto di praticare e vivere le loro tradizioni e i loro costumi, di manifestare le loro culture passate, presenti e future, di essere rispettati nei loro diritti religiosi e spirituali e nelle loro proprietà intellettuali. Hanno il diritto di mantenere e preservare i loro luoghi sacri e archeologici e di praticare i loro riti e le loro cerimonie sacre. È stato l'inizio di una nuova era.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera alle 21 vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.
2: scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

Riprendiamo questo cammino, lungo cammino dei nativi europei. È luogo comune pensare che sul nostro continente, mentre fiorivano altre civiltà, come quella egizia, vivessero solamente bande di barbari lasciati a se stessi e che prima della comparsa dell'impero romano non fosse esistita alcuna altra civiltà degna di nota. In realtà, anticamente sul nostro continente è esistita una grande civiltà che è stata al centro di cultura e di ricerca in tutti i campi dello scibile umano. Una civiltà che ha lasciato in tutta Europa la testimonianza della sua esistenza, nei miti e nelle leggende, nei templi megalitici presenti su tutto il pianeta, nella fine oreficeria la cui fattura non ha nulla da invidiare alle altre culture del tempo, come appunto quella egizia, se non addirittura superiore ad essa. Opere che si riferiscono alla strumentazione astronomica, come il disco di Nebra, oppure a soluzioni di conoscenza tecnologica e dei principi fisici, le cosiddette barchette celtiche. Questa grande civiltà fu cancellata parzialmente dalle conquiste dell'Impero Romano e poi in maniera radicale dalla penetrazione cruenta del cristianesimo che distrusse completamente il riferimento druidico su cui essa si sosteneva. Tuttavia le profonde radici dell'antica cultura dei nativi europei non sono andate perdute e ancora oggi sopravvivono attraverso varie realtà storiche. Possiamo identificare come manifestazione storica della cultura dei nativi europei gli antichi Celti storici. La loro presenza sopravvive attraverso le testimonianze che ci hanno lasciato, come i monumenti megalitici che ricoprono l'Europa, i miti e i vari manufatti. Oggi la cultura dei nativi europei si manifesta un po' dappertutto in Europa, anche se principalmente a nord, e sopravvivono ancora e mantengono viva la loro cultura. I bretoni attuali, soprattutto nelle dimensioni delle comunità rurali, che mantengono la continuità della tradizione con profonda e gelosa discrezione, promuovendo azioni di indipendentismo. I clan scozzesi attuali, che promuovono la loro identità indipendente, le famiglie celtiche presenti sul territorio e sparse per il continente europeo e medio orientale, i paesi occitani, gli Escartons. Una cultura che non è affatto morta, né segreta e che continua a manifestarsi ancora ai giorni nostri nella vita quotidiana delle nazioni europee. Possiamo citare tra le tante manifestazioni ancora vive della cultura dei nativi europei Halloween o la festa dei morti, l'antica celebrazione di Samhain, il vischio e l'albero natalizio delle celebrazioni druidiche, il battesimo con l'acqua delle ritualità druidiche, lo stesso Babbo Natale rappresenta un dono venuto da fuori del pianeta. A questa azione di pulizia etnica sono sopravvissute solo quelle culture che hanno saputo tenacemente resistere all'azione del degrado morale e economico a cui sono state sistematicamente sottoposte dalla colonizzazione. Alla loro apparente scomparsa è comunque sopravvissuta una costellazione di comunità celtiche che a fronte della terribile lezione storica sono divenute ancora più discrete e hanno potuto continuare la loro cultura attraverso il tempo. Ne abbiamo un esempio nello sciamanesimo druidico che esprime il riferimento della filosofia della natura e la spiritualità naturale dell'individuo che porta a vivere una dimensione armonica per se stessi e nel rapporto con la natura. Il druidismo interpreta l'esperienza umana dell'esistenza in tre modalità esperienziali. Il mondo virtuale, la propria esperienza emotiva, immaginativa, delle relazioni del mondo degli altri, un mondo che è un continuo film proiettato nella nostra testa, diverso per ognuno, in quanto ognuno lo vive in maniera differente. Differente per un cristiano da un islamico, per un laico dalla regione o del gruppo etnico in cui vive o per un buddista. Poi c'è il mondo primario, il mondo del visibile, della materia prodotta da quanto è recepito dai sensi, a cui diamo solitamente il significato del nostro senso di esistenza. Il visibile è tracciato dai sensi, la comune struttura esperienziale biologica che ci mette in relazione tra di noi e tra tutti gli esseri senzienti. Poi c'è un mondo reale,
Al di là di tutto questo, esiste uno stato di esistenza che definiscono il mondo reale. Uno stato di esistenza invisibile su cui si supporta il visibile quotidiano e che rappresenta la vera realtà fenomenica che stiamo vivendo. Una dimensione che è invisibile alla nostra ordinaria percezione, ma che si rivela concretamente e senza difficoltà a chi pratica la meditazione. Tuttavia, l'esistenza di questo mondo reale è un evento che esiste al di là di ogni nostra aspettativa interiore e di ogni nostra certezza sensoriale data dall'apparente solidità della materia del mondo primario. Le ipotesi scientifiche della fisica quantistica possono aiutarci ad affrontare il problema della comprensione della natura del mondo reale e del mistero che essa manifesta. Cosa c'era prima del Big Bang? Esisteva una specifica qualità di esistenza che non aveva relazione con quella che conosciamo oggi? La realtà del vuoto è presente ancora adesso, dopo il Big Bang. Il vuoto esiste tuttora, ne siamo separati dalla percezione del visibile sensoriale che ci induce a credere che la materia sia reale e la sola cosa certa della nostra esistenza. La natura del vuoto rappresenta il vero senso che possiamo dare all'esistenza. La natura del nostro rapporto con il vuoto determina la qualità della nostra esistenza. Parliamo di un grande mistero in cui siamo comparsi con la nostra nascita e in cui stiamo vivendo e partecipando nostro malgrado. Perché c'è qualcosa invece del nulla? Perché c'è l'universo invece del nulla? Che cos'è quello che c'è al posto del nulla? Di che fenomeno si tratta? Anche la scienza si pone questi interrogativi. Che significato comporta per noi questo qualcosa che esiste al posto del nulla? Cosa possiamo fare? C'è qualcosa da fare? Andare contro questa logica, imponendo visioni e desideri soggettivi, porta a realizzare ignoranza e sofferenza in una dimensione totalmente disarmonica di esistenza. Nonostante l'immediatezza esperienziale della realtà del vuoto, l'individuo non ha un facile accesso alla conoscenza della reale natura dell'esistenza. Ciò accade perché l'individuo non è consapevole della sua natura esperienziale e quindi delle sue potenzialità creative e spirituali. Il problema nasce dal fatto che siamo abituati a concepire l'uomo in una suddivisione dualistica di corpo e mente o di corpo e anima. Oggi la cultura corrente parla di un dualismo corpo-mente come se al di là della mente non ci fosse nulla, come se nella mente ci fosse la nostra reale identità. È accaduto che nel passato il Concilio di Costantinopoli dell'869 d.C. abbia decretato l'abolizione della ternarietà umana per interessi religiosi, promuovendo il concetto del dualismo corpo e psiche o anima in tutto il mondo cristiano. Ma questo non nega la realtà ternaria dell'esperienza umana. In realtà l'individuo manifesta tre precise competenze esperienziali che distinguono tre differenti modalità di rapporto con l'esistenza. Il piano del corpo, con cui si relaziona con i fenomeni della materia, il piano della mente, con cui vive l'elaborazione immaginativa, e il piano dello spirito, con cui può vivere la natura della realtà del vuoto che si identifica nello stato di coscienza o nella consapevolezza. Ordinariamente l'individuo non distingue il piano della mente da quello cosciente e reale dello spirito. Si confonde lo stato di produzione mentale, emozioni e razionalizzazioni come uno stato di realtà e ci si rapporta adesso con il proprio stato di coscienza, come se si vivesse uno stato di esistenza effettivamente reale. Questo ci porta ad agganciarci alle patologie soggettive della mente, scambiandole per realtà oggettive. Su questa base di realtà soggettiva si creano le patologie individuali della mente che coinvolgono lo spirito e che sono rafforzate inconsapevolmente proprio da questo: timidezza, somatizzazioni fisiche, disturbi esistenziali, egocentrismo.
Si rende necessario quindi vivere la realtà che esiste oltre la mente per vivere meglio e in sintonia con la natura dell'esistenza. La mente è un'istanza umana importante, tuttavia il suo funzionamento patologico crea considerevoli inconvenienti alla normale vita dell'individuo. Se ci si identifica in questa realtà soggettiva, si vive e si subiscono i problemi di questa realtà soggettiva come se si trattasse di una realtà reale e incontrovertibile. Il problema delle emozioni è che ci rendono schiavi di azioni controproducenti di cui ci pentiamo, sono causa di disturbo di vita e di sofferenza. Le emozioni impediscono di vedere la soluzione dei problemi e di realizzare al meglio la propria vita. Da quando nasciamo, la mente è nutrita spesso da dati che giungono dal mondo degli altri e non da un'esperienza diretta. Chi nasce in un paese cristiano si troverà ad essere cristiano e a credere in quegli ideali. Stessa cosa per chi nasce in un paese islamico o buddista. L'individuo non vive più per ciò che egli è realmente, ma media la sua esistenza attraverso i ruoli. Il ruolo di padre, di figlio, di madre, di collega, ciò sino alla morte, che richiama all'ordine naturale delle cose e interrompe il gioco perverso della soggettività mentale. Ma serve vivere in questa maniera e aspettare la morte per essere finalmente liberi? Il gioco vale veramente la candela? I popoli naturali si distinguono dalle grandi religioni storiche per via del loro rapporto con la natura. L'esperienza osservativa, nata dalla sperimentazione della conoscenza dello Shan, ha portato i popoli naturali a definire una precisa filosofia della natura, che hanno espresso nel Taishan, ovvero il gran libro della natura, da sfogliare nelle pagine dell'esperienza personale. Un libro sul quale tutti possono leggere senza bisogno di intermediari e di dottrine mortificanti e impositive. In questa prospettiva, i popoli naturali sono dei ricercatori che applicano i principi della ricerca scientifica. Ci sono tre livelli di accesso alla meditazione. Ci può essere chi è attratto dalla meditazione per un benessere olistico, ovvero vuol semplicemente dare una svolta positiva alla propria esistenza. Ci può essere chi è attratto dal capire chi lui sia, al di là del ruolo che la società gli impone. Ci può essere chi vuole dare una risposta al richiamo del trascendente. Questi tre livelli di accesso alla meditazione fanno sempre parte di una scelta che porta a dare una svolta alla propria vita. La proposta operativa avanzata dalla meditazione è semplice e logica e parte dalla riflessione che, se il corpo e soprattutto la mente sono da ostacolo per la realizzazione spirituale, occorre quindi necessariamente andare oltre la mente per consentire alla dimensione spirituale di emergere ed esercitare le sue qualità esperienziali. Se i problemi sono di origine mentale, superando la mente stessa, i problemi cessano di esistere. Occorre quindi tacitare il corpo e la mente per far emergere lo spirito, al fine che si possano sviluppare le sue potenzialità creative e si possa dare un'effettiva partecipazione alla natura reale dell'esistenza. Per realizzare questa operatività necessitano specifiche tecniche che consentono di poterla realizzare. Queste tecniche si attuano specificatamente nell'esperienza della meditazione. Noi siamo abituati a vivere e possiamo ampliare le competenze esperienziali della dualità. Facciamo ginnastica per il corpo, esercitiamo la fantasia per la mente. Ma quale spazio esperienziale diamo allo spirito, a questa entità misteriosa che ogni tanto si manifesta? Lo spirito o coscienza non è solo atto di volontà, esprime un suo spazio creativo come avviene per il corpo e la mente facendo ginnastica e sviluppando la fantasia. Manifesta la capacità di percepire l'immanenza del mistero, una dimensione inequivocabile che è percepita nell'esperienza del silenzio interiore.
Nella dimensione del silenzio interiore si sviluppano potenzialità esperienziali che non sono possibili sul piano del corpo e della mente e che l'esperienza della meditazione è in grado di realizzare. Significa spegnere la radio sempre accesa nella propria mente. Al di là di questa radio sempre accesa si può trovare non solo pace, ma anche creatività. La meditazione è in ogni caso un'esperienza che arricchisce ciò che già si ha e non porta al sovvertimento della propria vita. La meditazione si rivela come una dimensione di esperienza globale che si identifica con la stessa partecipazione dell'individuo all'esistenza. In proposito, l'antico druidismo definiva la meditazione col termine di shan, lo stesso attributo che veniva dato alla natura immateriale dell'esistenza. Il corso di meditazione viene proposto allo scopo di offrire uno strumento personale in grado di portare all'armonia e alla creatività del mondo reale per contribuire a risolvere il proprio eventuale disagio esistenziale e di rispondere al richiamo del trascendente. Il corso di meditazione è stato pensato e realizzato nella prospettiva dell'esperienza ecospirituale dei popoli naturali, allo scopo di consentire di utilizzare l'esperienza della meditazione nello sviluppo delle potenzialità creative del silenzio interiore. Il corso di meditazione vuole rappresentare anche uno strumento orientativo per valutare le scelte esperienziali personali per coloro che sono interessati all'esperienza di ricerca interiore e di armonia con l'esistenza. Non va dimenticato che il corso arriva da molto lontano, eredità di una storia che è stata conservata da persone illuminate che hanno conservato questo bagaglio per le future generazioni. Il corso di meditazione si propone quindi di insegnare le tecniche di base della meditazione per dare una possibilità di accesso facile e immediato dell'esperienza della meditazione, proporre gli elementi culturali utili e necessari per praticare con efficacia la meditazione, consentire di sviluppare l'esperienza del silenzio interiore e delle sue potenzialità creative, realizzare un benessere psicofisico di base per migliorare la propria qualità di vita per se stessi e nel rapporto con gli altri attraverso la pacificazione della mente. Il corso è in 4 incontri che si svolgeranno nella sede della Eco Spirituality Foundation ed è previsto anche un corso online. Il corso è un'iniziativa gratuita per gli associati della Eco Spirituality Foundation. Ogni corso sarà diviso in 3 parti: una parte teorica, un laboratorio sulla meditazione con esercizi pratici, gli esercizi a casa. Si invitano coloro che sono interessati al corso di meditazione a lasciare il nominativo e la mail scrivendoli nei commenti.

Per concludere, vi segnalo un libro postumo di Giancarlo Barbadoro, in cui potete trovare tutti i temi trattati in questa trasmissione e molti altri ancora. Meditazione e ecospiritualità, all'origine dello sciamanesimo. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15, Torino, o anche in ebook al sito triskeledition.com. E vi segnalo un altro libro su questo argomento, La meditazione e l'esperienza del vuoto. Un viaggio sciamanico alla scoperta del sé, di Barbadoro e Nattero. Anche questo è possibile trovarlo alla Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino, o anche in ebook al sito triskeledition.com. Vi ricordo il domandone della puntata: perché c'è qualcosa invece del nulla? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina dell'Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Rimanete incollati a Radio Dreamland al sito www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima. Ciao!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Un benvenuto a tutti voi. Abbiamo fondato il Centro Studi Giancarlo Barbadoro per diffondere l'immenso patrimonio intellettuale che Giancarlo ci ha lasciato e vogliamo con questa iniziativa diffondere una cultura libera, senza paletti ideologici, che unisca scienza e metafisica. Trattiamo tutti quegli argomenti borderline che di solito vengono banalizzati e che dovrebbero far parte invece di una ricerca di ognuno. E stasera parliamo di Dante. Perché parlare di Dante? Intanto perché da quando è scattato l'anniversario della sua morte tutti ne parlano. C'è stato di recente il Dante D, che a me non mi piace per niente questo termine, perché sembra una merendina, che è stato il 25 marzo, che alcuni studiosi riconoscono come l'inizio del viaggio nell'aldilà, altri invece lo collocano nell'8 aprile, ma questo ce lo dirà il nostro conferenziere. Ma noi vogliamo dare un taglio diverso, un taglio meno accademico e più esoterico, perché riteniamo che l'esoterismo sia il linguaggio della spiritualità laica. Soprattutto perché abbiamo la fortuna di avere qui un esperto di Dante, Giancarlo Guerreri, scrittore, autore teatrale, sceneggiatore, biologo, ha pubblicato vari romanzi su argomenti esoterici, soprattutto su Dante. L'ultimo romanzo si chiama La maledizione di Dante, che è presentato anche al Salone del Libro e non solo. Ho già avuto modo di assistere a sue conferenze su Dante e devo dire che il taglio che ne dà ci introduce agli aspetti meno conosciuti del sommo poeta. Quindi io lascio la parola a Giancarlo Guerreri. Grazie.
1: Grazie Rosalba per questo bellissimo invito. Tra l'altro ci tenevo a conoscerti perché noi ci conosciamo virtualmente da alcuni anni e questa sera invece ci conosciamo fisicamente, quindi non siamo soltanto degli ectoplasmi, esistiamo per davvero. Questo è già confortante, quindi grazie veramente per questo invito. Grazie a voi per essere qui e questa sera sentiremo qualcosa di particolarmente bizzarro, perché riuscire a unire un personaggio divinizzato, giustamente divinizzato dall'opinione pubblica e consacrato come il Vate, il più grande poeta che sia mai apparso sulla terra, e poi cercare invece di dare un taglio diversamente scolastico non è un'impresa facile. Però, come ha detto prima Rosalba, io non ho una formazione letteraria classica, sono biologo, mi sono occupato di tante cose legate alle biotecnologie, tutte queste cose qua, però sono una persona curiosa e come tale sono andato a cercare veramente argomenti che esulano apparentemente dagli studi scientifici ma che possono completare un certo tipo di formazione. Io ho trovato grandissime soddisfazioni proprio perché ho cercato sempre di non avere gli occhi bendati, di togliermi questi occhiali scuri che tutti quanti hanno, sovente ce l'hanno perché gliel'hanno regalati da piccoli e non se li sono mai tolti. Invece a un certo punto della mia vita, neanche poi tanto lontano, quindi avevo 10 o 12 anni, ho incominciato a vedere le cose nella maniera, come gli altri diranno, sbagliata, sicuramente dal loro punto di vista è sbagliata, dalla mia invece è una maniera alternativa. Ora, con tutto questo, noi questa sera parleremo di Dante, parleremo della Divina Commedia, parleremo della Vita Nova, ma in termini che probabilmente sarebbero considerati fortemente eretici, no? Quindi proprio, e quindi vi chiedo un po' di pazienza perché saranno concetti da una parte complessa, dall'altra abbastanza accattivanti e interessanti, ma ho raccolto nella mia vita un po' di suggerimenti, qualcosa c'è anche qualcosa di mio, poco, ma c'è qualche contributo personale su questa cosa. E allora, bando a queste premesse, bando le ciance, come si dice, entriamo nel mistero di Dante. Ecco, noi iniziamo con una frase di Giordano Bruno, che viene alcuni anni dopo, circa 3 secoli dopo, e dice: se la Terra a girare intorno al Sole, così come gli altri pianeti girano intorno al Sole, se esistono altri Sole, altri sistemi solari sparsi nell'universo, se ciò è vero, ed è vero, allora Dio non è in alto sopra di noi, fuori dal mondo, ma ovunque, in ogni particella di materia, inerte o vivente che sia, Dio è la materia stessa. Le cattedre ai sapienti, non ai dogmatici, i banchi a disposizione di chiunque abbia amore per le scienze, l'insegnamento veramente libero, una società, insomma, qui parliamo di un linguaggio di grande apertura e non ci stupiamo perché Giordano Bruno ha consacrato determinati concetti e li ha difesi fino alla fine, come sappiamo, no? Come sappiamo, è stato
0: arso. Credeva negli alieni, tra l'altro.
1: Credeva assolutamente negli alieni, assolutamente. E poi quello è un discorso poi che magari toccheremo poi verso la fine. Ma perché abbiamo fatto questa introduzione con Giordano Bruno? Perché Giordano Bruno prende comunque diversi contenuti esoterici, li esprime, li esporta. È la stessa cosa che ha fatto Dante, c'era soltanto una grande differenza. Giordano Bruno è stato coraggioso, più eroico. Dante si è trovato nella medesima situazione, c'era l'Inquisizione anche allora, su di lui pendeva una condanna a morte che nel libro del Chiodo, che è depositato a Firenze, cita testualmente: e se lo si trovi, che lo si bruci. Quindi anche Dante è stato molto prudente per evitare di essere in qualche maniera raccolto dalla pietà della Chiesa Cattolica, e questo gliene dobbiamo dare atto. Lui la commedia l'ha iniziata in esilio, è sempre rimasto in esilio fino alla fine, non è mai rientrato a Firenze e si è tolto molti sassolini dalla scarpa. Poi vedremo qualche, c'è anche qualche cosa di divertente, non è soltanto una chiacchierata troppo tecnica. Però dobbiamo fare qualche breve premessa. Allora, noi abbiamo detto che Dante si è sicuramente comportato da eretico, ma questo lui ne andava sicuramente orgoglioso di questa sua definizione. Non so se usasse questo termine, però era sicuramente compiaciuto di appartenere a un gruppo di diversamente orientati. Il linguaggio ermetico non deve essere comprensibile a tutti. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che lui si è difeso. Cioè lui all'interno delle proprie opere ha nascosto sotto lo velame dei diversi strani, come cita nell'Inferno, dice, ha nascosto tutta una serie di contenuti molto pericolosi, però li ha nascosti bene, tant'è che sono emersi soltanto recentemente. Sono addirittura delle allusioni a dei procedimenti alchemici molto dettagliate, molto definite, che non si trovano in nessun libro, quindi sono emerse poi più di recente. La comprensione può essere favorita da chiavi di lettura. Sì, questo è vero, cioè ci vanno delle chiavi che possano permettere una decodifica di messaggi occulti, messaggi nascosti, proprio perché, ma non è tanto un vezzo oppure per ridurre il proprio palcoscenico. Il fatto è che se ti beccano con delle informazioni di questo genere, finisci direttamente a rogo. E come sappiamo, l'Inquisizione, per quanto continuino a chiamarla santa, ma poi qualcuno mi dovrà spiegare perché, faceva così, quindi non si poteva scherzare più di tanto. Dal maestro all'allievo non passano contenuti ma stimoli in grado di catalizzare la comprensione. Cioè, cosa vuol dire? Io non posso, se ho uno stato di coscienza molto elevato, io non posso trasmettere a un allievo che ha uno stato di coscienza magari meno elevato dei contenuti precisi e dettagliati, perché non sarebbe in grado di capirlo. Le famose perle e porci, no? Notate, le perle e porci vuol dire quello. Io devo dare delle suggestioni all'allievo affinché lui vada a cercare queste chiavi di lettura per il suo bene, per la sua crescita spirituale, coscienziale, altrimenti il procedimento fallisce, perché io gli racconto una cosa, lui non la capisce, giustamente la dimentica, se invece gli do degli stimoli, poi sarà lui, se la cosa nasce da lui allora la comprende. L'ambiente iniziatico favorisce la comprensione, e quindi non ci piove. Allora, ci sono, adesso qui c'è una serie di immagini di personaggi noti a coloro che si sono occupati di un Dante diversamente canonico, la mettiamolo così, o meglio ancora eretico. Questo è Gabriele Rossetti, era padre di un noto pittore, Dante Gabriele Rossetti. Giovanni Pascoli, il nostro Giovanni Pascoli, René Guénon, un grandissimo esoterista francese. Si vede?
2: Sì.
1: No, c'è la mia testa che... Arturo Reghini. Arturo Reghini è stato un grande iniziato, era massone e aveva scoperto tutta una numerologia sacra meravigliosa che poi ha esportato anche... Lì andrebbero fatte altre conferenze sulla numerologia della Divina Commedia, ma lasciamo perdere, non è questa la serata. Noi sappiamo che Dante era eretico e va bene, ma eretico che cosa vuol dire? Vuol dire che faceva parte di una confraternita. La confraternita era quella dei fedeli d'amore, una confraternita di derivazione templare che era costituita da un'organizzazione iniziatica con un gran maestro, poi c'erano degli altri maestri, c'erano degli adepti, esisteva una gerarchia che Luigi Valli ha cercato di scoprire, di definire, di descrivere, però non abbiamo delle certezze che possano in qualche maniera suffragare queste ipotesi. Ma chi ci dice che Dante faceva parte dei fedeli d'amore? Che potremmo anche esserci inventato questa sera, no? Siamo messi d'accordo prima, diciamo che è vero. Beh, lo dice Dante stesso nella Vita Nova. Adesso non vi sto a leggere ovviamente tutto quello che c'è scritto, ma soltanto la parte in basso. Nella prima chiamo e sollicito gli fedeli d'amore a piangere e dico che lo Signore loro piange. Allora, il termine fedeli d'amore è inequivocabilmente espresso nella Vita Nova, in cui ce ne sono sette punti della Vita Nova che lo contengono. E l'altro termine strano, piangere. Piangere che cosa vuol dire? Lo vedremo dopo. Non vuol dire piangere. E dicendo amore aiuta lo tuo fedele. Ecco, anche qua amore, l'amore era il capo, aiuta lo tuo fedele, che sarebbe aiuta l'adepto alla nostra confraternita. E non ecco, questo è interessantissimo. Allora, lui parla e dice: avvenne poi che passando per un cammino lungo lo quale già eccetera eccetera, in seconda persona io facesse, se io non parlasse a donne in seconda persona e non ad ogni donna, ma solamente a coloro che sono gentili e che non sono pure femmine. Allora qua vedete che c'è già qualcosa di strano. Allora lui parla delle donne e dice: le donne possono però anche non essere femmine. Cosa vuol dire? Vuol dire che donna ha un altro significato, e le donne sono i seguaci dei fedeli d'amore. E quello dice chiaramente, cioè non ci sono delle invenzioni strane. Donne che avete intelletto d'amore vuol dire che avete una coscienza così elevata da comprendere le cose sottili.
0: Perché le chiama donne però?
1: E lo chiamo donne perché era un termine neutro, un termine abbastanza normale che poteva, perché lui... Loro per inventare dei nomi devono trovare degli stratagemmi che possano passare inosservati, quindi avesse detto adepto oppure avesse detto cavaliere o altre cose, donne è abbastanza neutrale. Poiché detta fu questa canzone, si venne a me uno, lo quale, secondo i gradi dell'amistade, l'amistade vuol dire della confraternita, dei fedeli d'amore, e amico a me immediatamente dopo lo primo. Quindi qua è già una descrizione di una certa gerarchia, no? Chiamo i fedeli d'amore che mi intendano. Questi sono dei riferimenti molto chiari, ce ne sono altri due, ma qui li risparmio. Comunque sono sempre allineati su questa linea qua. Luigi Valli è stato uno dei più grandi conoscitori, studiosi, sbeffeggiato dagli accademici letterari. Penso che ancora adesso non abbiano ristabilito la sua immagine. Ha scritto un tomo veramente inquietante come spessore che si chiama Dante e i fedeli d'amore, un tomo verde molto lungo, molto complicato, ma molto ben documentato, dove racconta tutta una serie, descrive tutta una serie di concetti che riconducono a questa sua interpretazione, che poi non era soltanto la sua, abbiamo visto anche interpretazioni di René Guénon, di Pascoli. Allora, Luigi Valli afferma che dalla Persia nasce la corrente manichea, quindi i manichei erano quelli che avevano introdotto un'immagine dualistica, bene, male, alto, basso, giusto, sbagliato, è una suddivisione della realtà in due sottorealtà antitetiche. E poi cercano in qualche maniera di comprenderle, quindi la comprensione diventa la fusione degli opposti per giungere alla verità. Che finisce nel movimento albigese, quindi albigese lo leghiamo ai catari,
0: esatto.
1: Catari, Monsegur, no? E Dante era un cataro, cioè secondo eminenti studiosi. Quando dico eminenti studiosi, non mi riferisco a dei presidenti di camere, dei cattedratici, mi riferisco a delle persone che con la massima onestà intellettuale hanno speso la vita a studiare. Per me sono eminenti in questo senso, perché hanno dedicato la propria vita a studiare, a leggere, a scrivere e soprattutto a ricercare sotto l'ovelame dei diversi strani quella verità, quella realtà che hanno intuito, di cui hanno intuito l'esistenza, ma hanno poi dovuto dimostrare con delle prove.
0: Però questa è una cosa controversa, perché molti dicono che non era un cataro Dante. Io invece penso che lo fosse.
1: Ma allora, Dante era sicuramente stato un cataro. Dante era amico di Farinata degli Uberti, Guido Cavalcanti, tutti quanti catari. Cioè nella Divina Commedia lui giustamente non li può mettere in paradiso, perché sennò poi gli altri mangiavano la foglia. Però tutti questi dannati in qualche maniera sono collocati paradossalmente all'inferno. Però poi se uno va a studiare che cosa dicono e che tipo di personaggi erano, evidentemente capisce che c'è stata una presa in giro nei confronti della Chiesa. Carattere fondamentale, allora, poi il movimento manicheo si lega all'ognosticismo, e qui è un discorso molto complesso, perché andare a trovare tutti i riferimenti gnostici all'interno della Divina Commedia, della Vita Nova, non è affatto semplice, ma si sta studiando, ma ci sono degli studiosi molto preparati che hanno trovato tutta una serie di simbologie, di riferimenti, che vanno a dimostrare che questa cosa è assolutamente probabile. Poi Guido Cavalcanti è stato probabilmente il gran maestro dei fedeli d'amore. C'è stata addirittura una sorta di litigio tra Dante Alighieri e Guido Cavalcanti, che ha sortito poi la fuga dalla setta dei fedeli d'amore proprio di Dante. E c'è un canto, il canto di Ulisse, che se letto così è un canto bellissimo di questo avventuriero che non pago di tutte le sue avventure precedenti, una volta che riparte da Itaca, passa le colonne d'Ercole e va avanti. Bene, qui se andiamo a vedere nei dettagli, però questo porterebbe via troppo tempo, ma magari lo faremo un'altra volta, perché poi qui il materiale di questa sera è molto ridotto rispetto a quello che si può raccontare. Però Ulisse sembra che vada a impersonificare Dante e percorre il Mediterraneo in senso antiorario ed esce dalle due colonne. Manco il Mediterraneo fosse un tempio. E dice: volsi la prora al mattino e iniziò il folle volo. E quindi lui esce da questo tempio, che potrebbe essere il Mediterraneo, compie tre giri quando si trova davanti alla montagna del Purgatorio, tre giri in senso antiorario, che sono dei giri controiniziatici, come per dire: io con questi tre giri compenso i tre giri che feci quando entrai, che erano invece fatti in senso orario. Questi sono degli tecnicismi che andrebbero poi visti e dimostrati proprio con le terzine, ma soltanto per dirvi che ci sono tanti livelli di lettura. In realtà ce ne sono almeno quattro, e Dante stesso che lo dice: il primo, quello letterale, poi c'è un livello simbolico, un livello morale, e poi c'è quello più interessante che stiamo guardando noi questa sera, che è il livello anagogico o esoterico. Poi c'è un esempio carino che fa.
0: In pratica è un viaggio iniziatico.
1: Assolutamente, assolutamente. È un viaggio iniziatico a tutti gli effetti, come tutti i viaggi, è un percorso che poi vedremo lui farà all'interno di se stesso, perché la cosa bella degli studi esoterici è che si viaggia per metafore, e quindi è molto bello poter passare da una descrizione letterale a una descrizione allegorico-simbolica per andare poi a finire in una descrizione di tipo anagogico esoterico. Ma il passaggio è abbastanza semplice, perché ci sono tutti gli strumenti di questo alfabeto. Vabbè, qui mi ho messo una cosa di Bukowski, dove dice: scrivere poesie non è difficile, difficile è viverle. Ed è così, e Dante le ha vissute. Dante ha vissuto tutto il suo travaglio, il suo percorso quando è stato in esilio, e ne abbiamo prova. Allora, cominciamo dalle cose più bizzarre, no? Cose più bizzarre che noi diamo per scontate. Le guide di Dante. Dante fa una scelta, direi, improbabile. Oppure addirittura una scelta provocatoria. Perché? Perché lui sceglie tre personaggi che Di Pietro direbbe che ci azzeccano con Dante, no? Cosa c'entrano? Ricordiamoci che Dante sceglie delle guide in un contesto canonico, che è quello del viaggio, che noi lo chiamiamo iniziatico, lui l'avrà chiamato in maniera sicuramente diversa, quando ne parlava, no, anche se non credo che l'abbia mai fatto, ma doveva passare attraverso i filtri della Chiesa e non doveva assolutamente essere un viaggio iniziatico, ma in realtà lo era. E mi prende tre personaggi che lasciano un tantino perplessi. Perché? Virgilio, nato a Mantova, poeta romano, l'Eneide, lo sappiamo tutto. Però non dimentichiamoci che anche Enea fa un viaggio nell'oltretomba e dice che Enea descrive la dottrina di cicli e rinascite che sostiene l'universo, gli mostra le ombre dei grandi uomini che rinasceranno il padre quando Enea va agli inferi, gli racconta che il padre parla di reincarnazione e gli racconta nei dettagli quelle che saranno, cioè queste ombre che tu vedi diventeranno poi i grandi fondatori della città di Roma, e quindi sta parlando di reincarnazione. Ora, la reincarnazione è stata accettata dal cattolicesimo fino al Concilio di Nicea, quindi siamo nel 300 anni, ci hanno creduto anche loro, poi per motivi facilmente comprensibili è stata abolita, no? Come tante altre cose, aboliscono la reincarnazione, inventano il purgatorio, adesso recentemente hanno tolto il limbo, cioè è un po' curioso, sono delle scelte che andrebbero discusse e meditate. C'è una certa disinvoltura, secondo me, vabbè, disinvoltura proiettata nei 2000 anni, però comunque sono, diciamo, dei tagli importanti. Quindi Virgilio,
0: il Concilio di Nicea è anche quello che ha abolito lo spirito, no?
1: Abolito la distinzione tra anima e spirito.
0: Esatto.
1: Anima e spirito, dice, perché sono tre cose, sono troppe, ma il tre è un numero magico, è tutto diviso per tre, corpo, e poi lo vedremo, tra l'altro queste tre guide, poi lo vedremo in una slide successiva, rappresentano il corpo, l'anima e lo spirito. Allora, Virgilio, comunque, diciamo, chiamiamolo così, è il corpo, non si capisce, dice una cosa che è abbastanza eretica, ma va bene così. Beatrice, ecco, ma onestamente, vi siete mai chiesti perché Beatrice sia diventata l'angelo tutelare, la musa, la dea che porta per mano Dante? Chi è Beatrice? Beatrice Portinari, coniugata De Bardi, è una giovane donna morta di parto. Ce ne sono tante, no? Purtroppo ancora adesso succede. Non era vergine, neanche di segno zodiacale, non fece miracoli in vita né azioni eroiche o particolarmente virtuose. Era una brava ragazza, una bravissima ragazza, nessuno da dire, nulla da eccepire. Gentile, cortese, salutava gli amici. Dante si accontenta, ci chiediamo, cioè c'è un punto interrogativo dopo questa frase. Dante si accontenta di questa sua descrizione per porla nella candida rosa, la rosa dei beati. Cioè, beati ci troviamo i martiri, ci troviamo un sacco di personaggi santi, no? Cosiddetti santi. E allora chi era Beatrice? Beatrice, come tutte le donne dei fedeli d'amore, è l'archetipo della conoscenza, della Sofia degli gnostici, della sapienza. E quindi Beatrice per Dante, come lo era Selvaggia per Cino da Pistoia, lo era Giovanna per Lampo Gianni, lo era insomma ogni fedele d'amore aveva una sua donna idealizzata che rappresentava la coscienza, alla quale rivolgeva dei carmi, rivolgeva delle poesie, che tutti sanno, le dolces di Novoli, sono queste donne meravigliose. Cioè, voi pensate che delle persone che hanno una cultura spaventosa, queste sono le persone più colte del mondo di allora, si perdessero dietro a dei sonetti da innamorati, no? Da tempo delle mele, cioè, senza nulla togliere all'amore, che è una cosa fondamentale. Però, voglio dire, questi signori qua dovevano trasmettere dei contenuti, dovevano comunicare fra di loro con un linguaggio tecnico, iniziatico, soprattutto criptico, e avevano trovato questo escamotage un tantino originale, che era quello di inventarsi delle donne. San Bernardo di Chiaravalle. Allora, noi sappiamo che fino dall'inizio dell'inferno fino al purgatorio, all'Eden, no? Fino alla cima del purgatorio abbiamo Virgilio. Poi Beatrice raccoglie il testimone e dal giardino dell'Eden va fino al 30° canto, ne mancano ancora 3. Allora cosa fa Dante? Prende un santo a caso, cioè con tutti i santi che aveva a disposizione, apostoli, santi di qua, santi di là, mi va a prendere l'unico che casualmente ha fondato la regola dei Templari, quello che ha ispirato il Papa Onorio II per la regola dei Templari. Ora, poi noi sappiamo che i fedeli d'amore erano di origine templare, quindi non ci mettiamo molto per trovare la giusta relazione. E quindi, quando dico che sono delle guide improbabili, è perché nessuna rispetta i canoni della Chiesa, nessuno poteva andare bene alla Chiesa, avrebbe potuto scegliere sicuramente degli altri personaggi molto più convincenti.
0: Si delinea una tradizione che è andata avanti nella storia, intonsa, e in qualche modo è arrivata fino a noi, tutto sommato.
1: Ma sì, perché poi, allora, diciamo che questi argomenti interessano un limitatissimo numero di persone. La maggior parte delle persone non ha letto né la Bibbia né il Vangelo, però va a messa tutte le settimane e va bene, nessun problema. Però da lì a prendere per oro colato quello che ci dicono nella Chiesa, il passo è lungo. Però se pensiamo che le persone normalmente prendono per oro colato quello che vedono in televisione, allora credo che sia abbastanza facile. Cioè viene a mancare completamente lo spirito critico, che è l'unica cosa che ci differenzia dagli animali. Ma forse ce l'hanno anche loro.
0: Si è visto recentemente cosa è successo in questi anni.
1: Insomma, in questi anni è stata veramente l'apoteosi della, no? E quindi Virgilio, la conoscenza, rappresenta il corpo, Beatrice abbiamo detto la sapienza, e San Bernardo la sapienza santa, quindi lo spirito. E ritroviamo il discorso di prima, che con Dante si riprendono questi canoni, questa suddivisione. C'è un canto particolare che parla della divisione tra l'anima e lo spirito, però non ho delle slide, siccome è particolare bisognerebbe leggere proprio le terzine giuste per Stazio, si chiama il personaggio, e fa dei riferimenti molto molto precisi, quindi magari un'altra volta ne possiamo anche parlare. Allora, qui diciamo, abbiamo visto che nella Vita Nova lui parla espressamente di questo. A un certo punto, come per magia, fa uscire un bel coniglio dal cappello. Che cosa dice? Siamo nel nono canto dell'Inferno, parla di quello che sta per capitare, e poi dice: o voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame degli versi strani. Cioè, cosa sono questi intelletti sani? Vuol dire, voi che avete la capacità di intuire e avete l'intelligenza necessaria per poter comprendere, mirate la dottrina che si nasconde sotto il velame dei diversi strani. Allora, sotto il velame cosa vuol dire? Vuol dire che hai una verità rivelata, cioè velata due volte. La prima volta è stata compresa, compresa da Dante, dai fedeli d'amore, ma quando si tratta di metterla per iscritto, va rivelata. Quindi rivelata non vuol dire che è stata svelata. Svelata è diverso, svelato si toglie il velo. Rivelare vuol dire, in questo caso, vuol dire ricoperta. Allora, questa è la visione del mondo di Dante. Nel senso che Dante lui si inventa di sana pianta questa cosa qua, che poi è stata riprodotta. Questa è la rappresentazione più fedele a quel, che poi dopo ce n'è anche un'altra che è forse altrettanto nota, ma è un po' meno fedele per un dettaglio, ma vediamo. Allora, quello che voi vedete, questo è quello che c'è sotto il polo nord, cioè dove c'è Gerusalemme, e quello che c'è sopra il purgatorio, quindi l'emisfero australe, sopra quello boreale e sotto. Abbiamo il cono infernale, che è nella parte bassa, questo qua. Abbiamo quella specie di tubo, che poi ci aprirà, ci darà una possibilità straordinaria, ma alla fine, questo tubo che è la natura alborella, dopodiché inizia la montagna del purgatorio. Ecco, orientativamente la montagna del purgatorio dovrebbe avere lo stesso volume della cavità dell'inferno, cioè nel senso che Lucifero, allora voi immaginate che il purgatorio non ci sia. Lucifero cade da sopra, quindi viene fatto precipitare nell'emisfero australe, sì, australe, quello il polo sud, entra, passa attraverso la terra, quindi in questo tubo che la natura alborella, passa, si va a conficcare esattamente al centro. Cioè qua, adesso non lo... vabbè, non importa. Si va a conficcare esattamente al centro. E già qui la cosa è curiosa. Perché al centro? Che cosa rappresenta il centro della terra per Dante? Lui ha una visione aristotelico-tolemaica, per cui il centro della terra è il centro dell'universo. Il centro dell'universo. E chi c'è al centro dell'universo? Cioè, dell'universo c'è Lucifero, che sta proprio nel punto centrale dell'universo, Lucifero. Quindi è nel punto più lontano dall'esterno. E poi vedremo dopo in che cosa consiste, che quali caratteristiche possiede questo punto centrale, perché ci spiega in maniera splendida tutto il discorso metafisico della Commedia.
0: Tra l'altro è interessante capire come interpreti Lucifero.
1: Sì. Ma allora, Lucifero è il primo dei demoni, era alto circa 30 metri, no, da delle descrizioni che lui fa. Qui siamo nel 34esimo canto dell'inferno, quindi l'ultimo canto dell'inferno, e vediamo che c'è del ghiaccio. Noi sappiamo da quello che ci dice la geofisica che al centro della Terra ci sta il caldo, no? Ci sono 5600 gradi, c'è un nocciolo di ferro e nickel, o qualcosa del genere, molto caldo. Qui invece noi stiamo lavorando per metafore, cioè non è che Dante fosse fesso e non sapesse questa cosa, perché i vulcani esistevano già allora, quindi lui sapeva che nella terra profonda esisteva la lava, esistevano i vulcani, faceva caldo. Ma perché si va a inventare il ghiaccio? E si va a inventare il ghiaccio per due motivi, essenzialmente per due motivi. Il ghiaccio che cos'è? È freddo ed è immobile. Allora, esportiamo il concetto di gelo e di immobilità. Il centro della Terra è un punto fermo, e aggiungiamo, è un punto buio ed è un punto dove manca una cosa essenziale, manca l'amore. Immaginare che nel punto più profondo dell'inferno manchi l'amore non è così difficile. Dante e Virgilio cosa fanno? Partono, fanno tutto il loro bravo giretto, girone dopo girone, arrivano lì. Camminano un po' sul ghiaccio, vedono tutta una serie di dannati poveretti e alla fine si trovano di fronte all'ombelico di Lucifero che sporge. Ecco, qui Lucifero è stato disegnato piccolo perché era alto veramente, secondo Dante, circa 30 metri, quindi era un gigante. Dante è impaurito, però visto che ha una guida, dice, perché non ne approfittiamo? E Virgilio, piano piano, sale su come un geco sui vetri, sul pelo di Lucifero. Ma che cosa succede? Questo è un punto delicatissimo. Noi troviamo la testa di Lucifero composta da tre facce, una faccia nera, una faccia bianca, una faccia rossa.
0: Processo alchemico.
1: Lo imperatore del doloroso regno da mezzo al petto uscia fuori dalla ghiaccia e più con un gigante, io me convegno, gigante perché era altissimo. Oh, quanto parve a me gran maraviglia quando io vidi tre facce alla sua testa, l'una dinanzi e quella era vermiglia, e l'altre due che s'agnognieno a questa sopresso il mezzo di ciascuna spalla e se ognieno al loco della cresta. E la destra parea tra bianca e gialla, la sinistra a vedere era tal qual il regno di là onde il Nilo s'avvalla. Ora voi ditemi se, ecco, tu giustamente hai immediatamente compreso che qui c'è un riferimento alchemico. Trovatemi un libro, ma non solo quelli di scuola, che lì ci può stare, ma un altro libro che parli di questo concetto e faccia questa, colga questa metafora. E cerchiamo di capire però perché, perché poi non finisce qua, perché poi c'è anche una aggiunta che per coloro che si esaltano per questi concetti è una perla che lasciamo più tardi. Allora, la Nigredo rappresenta l'inferno, l'Albedo il purgatorio e la Rubedo parecchio. Lui dice tra il bianco e il giallo. Tra il bianco e il giallo, se uno va a vedere, esiste la citrinitas, che è la quarta fase. Che uno avesse avuto dei dubbi, era già un po' strano, ma trovando addirittura una fase che raramente viene citata, perché tutti conoscono, tutti quelli occupati un pochettino di alchimia, conoscono molto bene Nigredo, Albedo, Rubedo. Lui parla della citrinitas tra il giallo e il bianco. E non è poco. Ma perché avviene questo? Perché Dante fa un viaggio metafisico all'interno di se stesso e quando giunge nel punto più profondo, nel punto più nero, nel punto dove tutto il male che lui deve conoscere è stato conosciuto, e una parte di questo male ce l'ha anche lui dentro di sé, perché nel procedimento alchemico, per poter cambiare stato, noi dobbiamo conoscere nei dettagli il nostro lato oscuro. Che non vuol dire che uno deve andare a ammazzare i bambini o fare delle stragi, non è necessario, anche soltanto averne la coscienza. Poi se tu hai una coscienza e sei una persona elevata, ne prendi coscienza e lo eviti accuratamente. Se sei un delinquente, invece vai avanti in questa tua ispirazione demoniaca. Lui quindi ormai è alla base, è nel centro della terra, ha conosciuto tutto quello che doveva conoscere, e che cosa gli manca per poter risalire, per poter fare questo cambiamento, questo passaggio di stato da Nigredo ad Albedo? Gli manca una cosa fondamentale, che è quello che riguarda tutti quanti noi nella nostra evoluzione personale, nella nostra evoluzione spirituale, ed è il cambiamento. Se non avviene un cambiamento, non si va da nessuna parte. Quindi il cambiamento deve essere una presa di coscienza di quello che si è, immaginare come si dovrebbe essere. Allora, in determinate strutture iniziatiche questo cambiamento viene visualizzato come la morte iniziatica, cioè si muore alla vita profana e si rinasce alla vita iniziatica. Dante che cosa fa? Dante prende in prestito un concetto che è quello del vitriol, che poi viene manifestato 200 anni dopo, ma non ha importanza, il concetto è un concetto archetipico che è presente nella coscienza, un concetto gnostico, visita interiora terre, rectificando qui in venies occultum lapidem. Cosa vuol dire? visita l'interno della Terra, che è l'interno di se stessi, e qui casualmente siamo nell'interno della Terra, al centro della Terra siamo, no? Centro dell'universo. Visita interior Terra, rectificandoque, ecco, questo rectificandoque che tutti quanti traducono con andando, scegliendo la giusta via, tutte palle, non vuol dire quello. Rectificandoque vuol dire operando un cambiamento radicale, ribaltando, qualcosa che ti ribalta dentro, perché altrimenti resti quello che sei, cioè niente di male, sono persone splendide che non hanno voluto ribaltarsi e fanno bene e vivono benissimo, e quindi non è una cosa necessaria. È necessario se vogliamo passare allo stato dell'albedo, allora sì che è necessario. Rectificandoque invenies occultum lapidem, se fai questo ribaltamento tu troverai la pietra occulta, poi chiamiamola vello d'oro, chiamiamola sacro graal, chiamiamola come ci pare, è questo, la luce, la verità. Quindi come viene rappresentato questo punto nella Divina Commedia? Levati, allora qui c'è Virgilio che ha preceduto Dante, che ce l'aveva sulle spalle, l'ha preceduto e passa a livello, passando l'ombelico, attraversa il centro della Terra. Cosa succede se uno attraversa il centro della Terra? Che la forza di gravità viene rivoltata, no? Quello che era alto diventa basso e viceversa. Levati su, disse il maestro, in piede. La via è lunga, il cammino è malvagio, e già il sole a mezza terza riede. Non era camminata di palagio, di palazzo, quindi non era una bella camminata. Là veravamo, ma natural burella cavea mal suolo e di lume disagio. Questa natural burella è il letto del fiume Lete che si è sviluppato, che va dal Purgatorio e finisce nel Cocito dove c'è il ghiaccio. Prima ch'io dell'abesso mi divella, maestro mio, diss'io quando fui dritto, a trar terra un poco mi favella. Diss'io quando fui dritto. Cosa vuol dire? Che prima era storto. Passa il centro di gravità, che non è quello permanente di Battiato, questo è il centro di gravità vero della Terra, si ribalta e si stupisce, perché lui non ha capito che si è ribaltato, l'ha capito Virgilio. Ove la ghiaccia, dice Dante, che non la vede più sotto di sé, e questi come fittosi sotto sopra, e come in si pocora da sera mane ha fatto il sol tragitto, ed egli a me, Virgilio dice, tu immagini ancora d'esser di là dal centro, ov'io mi presi al pel del vermoreo che il mondo fora, pensi ancora di essere là dove mi sono aggrappato al vello peloso di Lucifero? Di là fosti cotanto quanti io scesi, quando io mi volsi, tu passassi il punto al quale si traggono d'ogni parte i pesi. Guarda, questa è meravigliosa, no? Il punto dove si traggono d'ogni parte i pesi è il centro di gravità della Terra, cioè è il punto in cui non esiste l'alto, il basso, destra, la sinistra. Lui quindi fa questo salto, attraversa questo punto dove si traggono ogni parte i pesi, si ribalta, non se ne accorge, perché è il maestro che si accorge quando l'allievo compie il salto evolutivo, non è l'allievo, lui non lo sa, lui non ha capito che qualcosa di magico è successo nel suo viaggio. E quindi, scusate, io mi infervoro un pochino perché quando parla di Dante, vabbè, qualcuno dice, ma Dante non credeva nell'alchimia. Non è vero. Dante suddivideva gli alchimisti, quelli importanti, quelli seri, quelli che usavano la coscienza, dai ciarlatani che cercavano di trasformare il piombo in oro. Quello non fregava niente a nessuno, cioè non è quella la vera alchimia. L'alchimia è un'alchimia spirituale, un'alchimia interiore, tant'è che lui cerca un tale Grifolino d'Arezzo, che questo era un alchimista e ne parla e parla male dell'alchimia per quel motivo lì. Ecco, questo Basilio Valentino, poi, che rappresenta in un settenario qui il concetto del vitrio, perché ha sette lettere, e dice esattamente quello che abbiamo visto prima, quindi visita l'interno della Terra, compiendo una rotazione troverai la pietra occulta. E quindi Dante effettivamente riparte e dopo essere diventato un vero iniziato, riparte, imbocca questo canale, questa natura alburella, e arriverà poi a continuare il proprio tragitto.
0: Ecco, abbiamo trascurato un po' Lucifero, Perché cosa rappresenta secondo te Lucifero? È stato visto come un demone? È stato visto come la pietra del Graal, no?
1: Allora, in una visione iniziatica, il male e il bene hanno degli aspetti catartici entrambi, quindi non possiamo dire Lucifero era buono o era cattivo, come dire Giuda era buono o era cattivo.
0: Però era la conoscenza in pratica.
1: Sì, lui era la conoscenza, Lucifero è il portatore di luce e della conoscenza, va benissimo. Però sono dei personaggi che hanno un'azione catartica perché accelerano come degli enzimi degli eventi che sarebbero molto molto più lenti da poter utilizzare spontaneamente. In questo caso Lucifero rappresenta la conoscenza, perché Lucifero, dimentichiamolo, è un angelo, e come angelo è qualcosa di più di ogni essere umano, ha una sorta di quasi un'onniscienza, era un angelo di altissimo rango, quindi Lucifero. E era talmente alto che a un certo punto voleva identificarsi con il Padre Eterno, soltanto che questo non è stato possibile. Quindi lui, per arroganza, quindi l'arroganza è diventata la sua condanna, è stato fatto precipitare. Poi cosa potrà succedere a Lucifero in futuro non lo sappiamo. Ma in questo caso qua preciso, Lucifero rappresenta la chiave per poter, cioè paradossalmente il male diventa la chiave per raggiungere il bene. Ecco, è una cosa un po' paradossale. Allora, vediamo ancora due cose che riguardano la visione del mondo di Dante. La visione del mondo di Dante, nel mezzo del cammino di nostra vita, e tutti quanti sappiamo come va a finire. Però perché dice nostra vita? Dice, pluralis maiestatis, non necessariamente. Poteva mettere tranquillamente nel mezzo del cammin della mia vita, metricamente ci sarebbe stato, non c'era bisogno di utilizzare il nostra. Ma vediamo cosa succede. Allora, la durata del mondo è la durata dell'universo e dell'umanità, secondo Dante. Siamo nel 1300, che è il punto centrale di tutto il periodo storico. Nel senso che, facendo poi dei calcoli che vi faccio vedere brevemente, perché dovete fare un piccolo atto di fiducia, perché andare a pescare è complicato, leggere è più semplice, ma bisogna avere fede che siano, che non me li si inventati questa notte. La creazione dell'universo avviene 6500 anni prima del 1300, quindi siamo nel 5200. E poi c'è la fine dell'universo, che avviene 6500 anni dopo il 1300 sempre, e quindi siamo nel 7800. Un dato strano è che questo 6500 più 6500 mi regala 13.000 anni. E 13.000 anni, lo vedremo dopo, è un numero molto particolare nella visione che aveva proprio Dante. Ecco, qua ci sono dei dettagli, qua parla del Malacota, dice che il ponte che loro andranno a incontrare è rotto il giorno della morte di Gesù, che ha creato un terremoto e il ponte si è rotto. E questo è successo ieri più oltre 5 ore che quest'otta, 1266 anni compie che qui la via fu rotta, quindi c'è già un 1266. Poi abbiamo Adamo che ha vissuto tanti anni, e dice: quindi anche mosse tua donna Virgilio, 4302 volumi di sol desiderai questo concilio. Quando loro fanno delle date, aumentano sempre di un anno, perché prevedono l'inizio dell'anno seguente. Tant'è che Dante nel Convivio mette la morte di Cristo a 34 anni, e qua fa lo stesso, e dice 4303 anni più i 931 anni. Allora Adamo ha passato 4303 anni nel limbo, più 931 sulla terra, quindi 4303 più 5234. Sommati al 1266, quelli di prima del ponte rotto, arriviamo a 6500. Quindi qua è dall'inizio della della Terra, diciamo, dalla creazione fino al 1300, passano 6500 anni.
0: Quindi nel mezzo del cammin di nostra vita
1: siamo nel 1300.
0: Siamo nel 1300.
1: 1300.
0: E questo vuol dire l'umanità.
1: L'umanità nostra, ecco. Secondo la cronologia di Eusebio, alla quale Dante si rifà, Cristo nacque 5200 anni dopo la creazione. Dante credeva che Cristo avesse, vabbè, questo l'abbiamo visto. Dov'è andiamo a pescare invece, cosa più difficile, gli altri 6500 anni, quelli che vanno a sommarsi al 1300? Questi qua, dove li andiamo a pescare? Andiamo a pescare nel paradiso. E dice: di questa luculenta e cara gioia, che nostro cielo che più me propinqua, grande fama rimase, e pria che muoia, questo centesimo anno ancor s'incinqua. E qui c'è Cunizza da Romano, che siamo in paradiso, che presenta a Dante Folchetto da Marsiglia, un altro poeta, e dice: questo centesimo anno, cioè 1300, ancor s'incinqua, perché se moltiplichiamo 1300 per 5 diventa di nuovo 6500. Quindi abbiamo capito abbastanza bene qual è la sua visione. È una visione matematica, questo farebbe parte già di un'altra chiacchierata che riguarda la matematica della Divina Commedia. Però
0: anche perché l'umanità è antica di milioni di anni, non può essere, probabilmente era solo un simbolo questo.
1: Sì, beh, è chiaro che anche lui sapeva che si trattava soltanto di simboli. E doveva anche lì riuscire a rendere compatibile il suo messaggio con sia la visione aristotelico-tolemaica della Terra che gira intorno, cioè dell'universo che gira intorno alla Terra, e compreso anche un'età che fosse compatibile con i riferimenti biblici. 13.000, perché questo 13.000? 13.000 è la metà di 26.000. E 26.000 che cos'è? Il valore della precessione degli equinozi. Cioè, noi se questa sera ci mettiamo davanti a un telescopio fortissimo, lo puntiamo sotto una stella e la guardiamo, la fotografiamo, dobbiamo aspettare 26.000 anni per poter ripetere nei dettagli la medesima fotografia, perché si è spostata di una frazione infinitesima. E quindi il giorno dopo potremmo fare una foto simile, ma non ci sarà più la sovrapposizione. C'è, oltre al moto di rotazione intorno al Sole, scusate, moto di rotazione intorno al proprio asse, di rivoluzione intorno al Sole, c'è un moto che si chiama a trottola, che è dovuto alla forza di gravità congiunta della Luna e del Sole, che crea delle specie di spirali e sbilancia l'asse terrestre, dandole un'inclinazione che permetterà allo stesso asse di ritrovarsi nella stessa posizione 26.000 anni dopo. Ma questo dato è un dato particolare. Oltretutto il 26 è un numero molto particolare, un numero sacro, perché nella gematria ebraica Yahweh, quindi Yod, He, Vav, E, Yod vale 10, He vale 5, Vav vale 6, He secondo E vale di nuovo 5. Quindi fa già 26, quindi 26 diventa il numero di Cristo, il numero di Dio, non di Cristo, di Dio, il numero di Elohim, dell'Elohim. E questo è già un altro fatto. Ma c'è un'altra spiegazione molto particolare che riguarda gli studi di, ecco, questo è il Botticelli che ha fatto questo bellissimo, il Parco da Nicea, siamo nel 1300 e questo signore che in Grecia, siamo nel 1300 avanti Cristo, quindi non 1300 del poi di Dante, avanti Cristo, ha scoperto che esiste questo movimento di precessione. Ricordiamoci poi che già Eratostene aveva trovato la dimensione del raggio terrestre con poche decine di chilometri di errore. Sapevano tutto che la Terra era sferica, cioè non ci sono adesso dei terrapiattisti, ma già allora sapevano che la Terra era sferica. Questo è un momento di precessione, quindi abbiamo visto che crea

1400, se non ricordo male, sì, 1400, e dice che in base, la base del cono infernale ha un diametro di 3250 miglia, pare al valore del raggio terrestre. E va bene, il fatto che il cono dell'eterno dolore, quindi il cono dell'inferno, arrivi al centro della Terra, ci dà la perfetta corrispondenza con il movimento circolare che l'asse terrestre compie intorno all'eclittica. Quindi praticamente il cono dell'inferno, secondo questo Manetti, rappresenta esattamente il cono che formerebbe virtualmente l'asse terrestre nel suo movimento di 26.000 anni, ci metterebbe 26.000 anni per fare la rotazione completa. Ecco, più o meno è questa qua, questi sono dei suoi disegni, di una sua rappresentazione. Questo a destra è l'immagine dell'inferno, a sinistra è il cono della precessione. Adesso vi regalo, mi fa molto piacere condividere con voi questa cosa qua che è nuovissima, di questa qui non abbiamo ancora mai parlato. Rovelli, sapete chi è, no? Rovelli è quell'astrofisico brillantissimo che ha scritto un libro, Sette le piccole lezioni di fisica, ha venduto milioni di copie, quindi per uno scrittore dire che c'è uno scrittore che ha venduto milioni di copie, c'è un'invidia pazzesca da parte di tutti quelli che hanno pubblicato qualcosa. Tutti meritati, è veramente una splendida persona, non lo conosco personalmente, ma ho seguito moltissime cose. Lui che cosa fa? Parla dei buchi neri e parla dei buchi bianchi. E che cosa dice? Il discorso, cioè, non l'avesse fatto lui, non mi sarei mai permesso neanche di pensarla questa cosa. L'ha fatto lui, quindi. Nei buchi neri si entra e nei buchi bianchi si esce. Nei buchi neri si entra solamente, nei buchi bianchi si esce solamente. Sembra facile, no? Sembra intuibile. Che cosa vuol dire? Il buco nero continua a contrarsi per miliardi di anni. Questo è quello che vediamo noi da fuori, cioè se noi ci troviamo sulla Terra e guardiamo per esempio il centro della nostra galassia dove c'è un buco nero, c'è questo buco nero, noi vediamo un tempo che è un tempo lunghissimo, parliamo di miliardi di anni. Cioè se noi vediamo un oggetto che è sul bordo, si chiama orizzonte degli eventi, è sul bordo di questo buco nero, di una sorta di grande imbuto, noi da lontano, dalla nostra Terra, lo vediamo assolutamente immobile, perché c'è una distorsione spazio-temporale. Qui funziona benissimo la relatività di Einstein, qui funzionano tutte le sue leggi, e nelle sue formule si legge esattamente questo. Però, se noi fossimo al centro della galassia, vicino all'orizzonte degli eventi, o meglio ancora nell'orizzonte degli eventi, non saremmo fermi, immobili, come ci vedono dalla Terra. Precipiteremmo all'interno, si dice spaghettificare, precipiteremmo all'interno del buco con una velocità di qualche millesimo di secondo. Cioè qui dobbiamo capire che la relatività è una cosa strana, è fatta di numeri, è fatta di formule, molto interessante. Adesso vi dico un'altra cosa molto particolare, poi dopo concludiamo questo discorso perché è troppo bello. Noi pensiamo, per esempio, sapete che 60 milioni di anni fa c'erano i dinosauri sulla Terra, no? Bene, questi dinosauri vivevano, morivano, si riproducevano, massacravano i poveri mammiferi che erano delle tupaie, dei piccoli topi. Ma le immagini dei dinosauri, secondo voi, dove sono finite? Allora, se i dinosauri erano qui 60 milioni di anni fa, se noi fossimo su di un pianeta lontano 60 milioni di anni luce, quindi abbastanza lontano, fuori dalla nostra galassia, e avessimo un telescopio molto potente, potremmo vedere tranquillamente la Terra con i suoi dinosauri. Un altro esempio, hanno mandato il satellite, no, quello con i

0: tu omini l'uomo. Allora, le immagini, la galassia più vicina, il pianeta più vicino, scusate, è a 80 anni luce dalla Terra. Allora, se ci fosse, è molto vicino, 80 anni luce rispetto a 60 milioni, è molto più vicino. Se ci fosse su questo pianeta qualcuno con un bel telescopio e guardasse la Terra, cosa vedrebbe? Vedrebbe Hitler, vedrebbe la Prima Guerra Mondiale, vedrebbe delle cose che appartenevano alla Terra 80 anni fa, perché ci ha messo 80 anni per arrivare all'obiettivo del telescopio. Quindi quello che noi vediamo dell'universo è sempre in ritardo, arriviamo fino a 13 miliardi e 800 milioni di anni quando guardiamo le galassie più lontane. Torniamo
1: c'è una cosa ancora più interessante, sono dei miti che risalgono all'epoca dei dinosauri, e allora c'è da chiedersi come sono stati trasmessi, da chi sono stati trasmessi questi miti?
0: Atacama, hanno trovato in un sito in Messico una serie di sculture di dinosauri, questo l'ho riportata nel prossimo libro che poi faremo. Ed è una serie di dinosauri perfettamente riconoscibili a livello di specie. C'è lo stegosauro, il tirannosauro, molto più piccoli, ma in proporzione l'uno con l'altro. E chi li ha messi lì?
1: Infatti.
0: Allora, qui adesso abbiamo cercato già
1: siamo
0: di...
1: Nella fantascienza.
0: Siamo un po' nella fantascienza, ma quello può aprire comunque dei discorsi molto, molto interessanti. No, siamo arrivati a questo buco nero. Rovelli dice: proviamo a immaginarci di buttarci all'interno. Cosa succede? Succede che cadendo all'interno, ecco, questo è Rovelli che tutti conoscerete, no? C'è un'ipotesi, ve la leggo perché non voglio perdere dei pezzi. E qui interviene Rovelli con un'ipotesi affascinante e rivoluzionaria, che si basa sulla fusione quantistica e la gravità, e postula che lo spazio-tempo stesso, che è quantizzato, viene tessuto da piccoli singolari loop che non possono essere suddivisi ulteriormente. Questa è la teoria della gravità a loop, di cui parla ampiamente nel suo libro, ma non parliamo di questo adesso. E così la cosiddetta gravità quantistica a loop prevede che accada un fenomeno di inversione del tempo, per cui inizia un processo inverso e il buco nero diventa un buco bianco. E tutte le informazioni al suo interno vengono espulse. Se nel buco nero nulla può uscire, in quello bianco nulla può entrare. Una sorta di rimbalzo quantistico, lui lo paragona proprio a una palla da baseball che arriva al fondo di questo imbuto e poi rimbalza fuori ed esce da un'altra parte. E questo ha dell'incredibile. Ma Rovelli, che non è solo uno scienziato, ma una persona di una cultura spaventosa, ecco, questa è la rappresentazione di quello che avviene praticamente. Diciamo che nella parte rossa, quella centrale, arriviamo a un punto di densità infinita. Allora, noi immaginiamo di cadere dentro questo imbuto, cadiamo dentro, arriviamo fino in fondo, però arrivando fino in fondo noi troviamo qualcosa che è una stella che ha una massa milioni di volte la massa del Sole. Quindi possiamo tranquillamente dire, visto che questa massa poi alla fine diventa grande, più piccola di una nocciola, che abbia una forza di gravità infinita. E dice, va bene, questo lo sappiamo, ha una forza di gravità così grande che la luce non può uscire, tant'è che si chiamano buchi neri. Perfetto. Ma non basta. Cambia, si chiama, quando è in una formula matematica entrano dei concetti come infinito, gravità infinita, allora si chiamano singolarità. E in questo punto molto preciso, le leggi della relatività generale di Einstein non funzionano più. Per quello Carovelli parla di inversione del tempo. Ma nella singolarità che cosa avviene? Si cede il testimone dalla relatività generale alla meccanica quantistica. Ma Rovelli non si accontenta di questo. Non si accontenta di questo. Dice una cosa straordinaria, che c'entra peraltro con la nostra chiacchierata di questa sera. Allora, facciamo un piccolo passo indietro, perché è una cosa un po' difficile da accettare. Possiamo attraversare, queste sono parole tratte dal suo libro e non le sono inventate io, possiamo attraversare quello che la teoria di Einstein indicava come il bordo della realtà. Einstein sa perfettamente che oltre l'orizzonte degli eventi si cade in un buco dove ci sono delle singolarità e le sue leggi non possono più essere applicate. Il salto al di là della fine del tempo prevista dalla relatività generale può succedere, è previsto dalla teoria quantistica che ne determina le esatte caratteristiche quantitative, è matematicamente previsto, era anche matematicamente previsto dalla relatività generale che l'universo fosse in espansione. Voi sapete chi è che non ci ha creduto? Einstein ha detto: anche se io arrivo a questa conclusione matematica, è una cosa talmente irrazionale che non è vera, e ha inventato una costante per demolire la sua stessa dimostrazione. È stato, io ho detto, uno degli errori più grandi della mia vita. Poi si è ricreduto dopo.
1: Ma infatti lui cercava proprio la teoria del tutto, che unisse la meccanica quantistica alla teoria della relatività.
0: Non l'hanno ancora trovata adesso. Sempre torniamo un attimino a questo libro. Le equazioni della gravità quantistica descrivono un mondo più ricco di un semplice continuo spazio temporale, cioè è qualcosa che va oltre i concetti della relatività generale. E qui c'è la chicca, sempre Rovelli, non dico io. Dopo aver salito la montagna del purgatorio, Dante perde Virgilio e vede apparire Beatrice. Cioè io quando ho letto questa cosa mi si è gelato il sangue. Cosa sta dicendo? Che dove finisce la relatività inizia la fisica quantistica. Cioè dopo questo punto clamoroso, questa singolarità, questo punto inconcepibile da mente umana dove la massa è infinita, quelle leggi là non funzionano più e il buon Virgilio sparisce dal teatro della commedia, se ne torna a casa. E il testimone lo prende Beatrice. Beatrice, tutta nelle eterne rote, fissa con gli occhi stava, ed io in lei le luci fissi di là su rimote. Non c'è altro nel salto che un lago dice. Cioè questo passaggio dalla relatività alla meccanica quantistica viene descritto da Dante, che non poteva immaginare cosa stava facendo, ma come diceva la mia insegnante di lettere al liceo, diceva: i poeti giungono alla verità prima dei filosofi e forse degli scienziati. Questa è stata una intuizione, evidentemente giunta da qualche altra parte, perché non è un'intuizione che razionalmente poteva creare o partorire. Lui ha messo nei suoi versi questo passaggio straordinario. Parvemi tanto allora del cielo acceso, della fiamma del sole, che poggia un fiume, lago, non fece alcun tanto disteso. E quindi vola, fa questo volo al di là dello spazio e del tempo. Adesso però io vi pongo una domanda, chiaramente è una domanda retorica che non prevede risposta. Dante aveva previsto tre guide. Quindi, nell'ultimo passo, quello del 30° canto del Paradiso, 31esimo, 32esimo, 33esimo, nella fase finale, cosa succede? Che perde anche Beatrice. Beatrice se ne torna nella rosa dei beati, sta lì santa, contenta, brava ragazza, nessun problema. San Bernardo di Chiaravalle, che è l'unico santo, raccoglie il testimone da Beatrice e conduce Dante nell'ultimo traguardo. Quindi cosa ci possiamo aspettare? Ci possiamo aspettare che la conoscenza scientifica che poi si fonde con la conoscenza metafisica, non si possa affermare, a quanto dice la fisica quantistica, ma esista un ulteriore salto, balzo quantico di consapevolezza e di conoscenza, che probabilmente non saremo noi a vederlo pubblicato sulle riviste di scienza, ma è molto probabile che in un'altra dimensione, in altre vite che ci saranno, e sicuramente fonti ancora più sofisticate, possano regalarci la spiegazione di questi ultimi canti del paradiso che Dante descrive. Non credo abbia compreso nei dettagli, ma sicuramente intuito, perché questo è un passaggio cardine, un passaggio fondamentale. Dopo aver salito la montagna del Purgatorio, Dante perde Virgilio, e questo è quello che abbiamo detto. Vabbè, questo adesso l'abbiamo visto. Ah no, questo torna indietro, scusate. Allora, abbiamo detto che Dante non era così amato dalla Chiesa. Anche questo io non l'ho mai sentito dire a scuola. A scuola dicevano che non era amato, ma però si fa la mano lì. Dante mette 7 papi nella sua commedia. Allora, mette 7 papi, uno dice, vabbè, Dante non voleva grane, li mette tutti quanti in paradiso, sono tutti lì, in mezzo ai Beatrice, ci ha messo Beatrice, ci metterà anche i papi, no? Nicola III, Celestino V, quello del gran rifiuto, Bonifacio VIII, che era ancora vivo quando Dante scrive la Divina Commedia, e lo mette a gambe in aria, con i piedi accesi, piantato nell'inferno. Clemente V, questi 4 papi, li caccia tutti inesorabilmente a calci nel sedere all'inferno. Chiude un occhio per Clemente IV, Adriano V, Martino IV nel purgatorio, e va bene. All'inferno, in paradiso non ne mette nessuno. Poi vi ricordate quel canto, quel verso, papè Satan, Aleppe, no? Tutte le spiegazioni
1: non si è capito.
0: Non si è mai capito. Ne ho trovata una che invece mi sembra interessante, non è assolutamente mia, ma mi sembra interessante, dovrebbe essere questa. Allora, papè Satan Aleppe cominciò Pluto con voce chioccia, e quel sabio gentil che tutto seppe disse per confortarmi: non ti noccia la tua paura, che poter che li abbia non ci terrà lo scender questa roccia. Cosa vuol dire papè Satan Aleppe? Allora, secondo questa versione, mi spiace dirlo, ma è veramente eretica, cioè non so se questo ambiente lo sopporterà, temo di sì, ma ce ne faremo una ragione. Qualcuno mi dirà non dire babbionate, io lo prendo. Vabbè, se siamo eretici, allora questo mi conforta. Papa Satana. Ma poi c'è questo Aleppe. Che cos'è sta Aleppe? Noi devo andare a trovare la numerologia, anzi la grammatica ebraica. La prima lettera dell'alfabeto ebraico, Aleph, spiega ogni cosa. Papa Satana, Papa sei il primo tra i Satana, tra i demoni. Quindi lui tra le righe si è tolto un altro sassolino dalla scarpa e non è stato capito, per fortuna. In genere le persone ignoranti sono anche un tantino più sciocchine, e quindi questa cosa non è passata. Vabbè, purgatorio, questo lo lasciamo perdere, questo qui l'abbiamo già visto prima, eccetera, eccetera. Allora, noi siamo arrivati. Ecco, cioè, qui mi fa venire in mente che abbiamo dimenticato una cosa importante, chiedo scusa. Quando abbiamo visto. Sì, no, scusate che viene dopo, ma mi sono accorto adesso che mancava un tassellino nella chiacchierata che riguardava Lucifero. Mi sono fatto prendere entusiasmo da Lucifero. Lucifero si trova nel punto più profondo dell'universo, piantato in mezzo, dove abbiamo detto fa freddo, non c'è luce, non si muove nulla e non c'è amore. E va bene. Perché? Allora, se fa freddo, fa tanto freddo, e quello che descrive Dante è un freddo a quello che viene considerato lo zero assoluto, quindi a meno 273 gradi, ed è veramente freddo. Ma a meno 273 gradi le molecole non si muovono più ed è tutto immobile. Allora, freddo, ma freddo becco, proprio immobile, buio, un buio pesto, perché non c'è una fiaccola, non c'è una fiamma, non c'è niente. Ci sono questi quattro cristi, tre poveretti maciullati dalle fauci della bocca di Lucifero. E poi che cos'è che manca? Abbiamo detto, manca la luce, manca il movimento e manca l'amore. Allora, se Dante voleva descrivere qualcosa di opposto a quello che nella sua visione geografica, astronomica, stava opposto, era opposto al centro dell'universo, deve andare nella parte più lontana, quello che noi chiamiamo l'Empireo. Allora, l'Empireo non è una zona circoscritta dell'universo come viene declinato in alcune rappresentazioni. L'Empireo è tutto quello che sta fuori dai cieli delle stelle, dai cieli dei pianeti, tutto quello che sta più lontano, ed è la presenza onnipervasiva di Dio. Ma Dio che cos'è? È luce, c'è una luce meravigliosa nell'Empireo, parliamo del paradiso, no? Una luce talmente abbagliante che Dante non può guardare Dio, ma la deve guardare tra degli specchi, gli occhi di Beatrice, di riflesso, lo vede, non lo vede, poi arriva San Bernardo, anche lui ha paura che si abbagli. Caldo, fa caldo, sicuramente è un calore meraviglioso. E poi che cos'è che c'è? E poi c'è il movimento, perché l'Empireo in teoria è immobile, è il primo mobile, e tutto il resto ruota. E che cosa fa ruotare? Il sole e le altre stelle. Quindi se Dante voleva trovare una metafora più preziosa per creare delle qualità che fossero antitetiche, quindi da un lato c'è l'odio, di là c'è l'amore, di qua c'è il buio, di qua c'è la luce, di là c'è il freddo, di là c'è il caldo, di là sotto c'è l'immobilità e lì c'è l'amore che muove il sole e le altre stelle, c'è il movimento. Ha trovato una metafora straordinaria. Quando parlavamo del purgatorio, purgatorio, noi sappiamo che dove Virgilio e Beatrice si scambiano il testimone è nel paradiso terrestre. Nel paradiso terrestre c'erano Adamo ed Eva, no? Hanno chiamati la prima gente, cioè la prima gente, nel senso che c'erano loro due. E cosa fanno Adamo ed Eva? Se alzano gli occhi al cielo, siamo nell'emisfero australe, noi siamo al polo sud. Se fossero stati a Gerusalemme, al polo nord, alzando gli occhi al cielo, avrebbero visto l'orsa minore, no? il carro dell'orsa, che per indicare il nord. Ma che cos'è che indica il sud? La stella del sud. I mi volsi a man destra e posi mente all'altro polo, quindi al polo sud, e vidi quattro stelle non viste mai fuor che alla prima gente, e vidi quattro stelle che sono le stelle della croce del sud, mai viste se non dalla prima gente, da Adamo ed Eva, che alzando gli occhi dal purgatorio, guardando in alto, vedevano
1: le stelle. Ma come faceva Dante a sapere cos'era la croce del sud?
0: Questo lo vediamo dopo. Fammi solo finire un po', ti racconto perché Dante sapeva della croce del sud. Goder parea il ciel di lor fiammelli, o settentrional vedovo sito, poi che privato sé di mille arquelle. Allora, il cielo era felice di vedere queste quattro stelle che brillavano nel cielo e lo chiamava settentrional vedovo sito, cioè vedovo perché è vedovo delle costellazioni che lui conosce, quindi della stella polare, perché privato sei di mille arquelle. Quindi sei vedovo perché non sei più in grado, avendo passato la linea dell'equatore, non puoi più vedere le stelle dell'altro emisfero. Com'io da lor sguardo fui partito, un po' come volgendo l'altro polo, onde il carro già era sparito. Cioè si capisce che passa attraverso l'equatore, sparisce con le stelle che lui conosceva. Allora, come faceva Dante a conoscere la croce del sud? Qui c'è una cosa molto interessante, i rapporti che aveva Dante con le persone colte e intelligenti. Qui in tempi di chi erano? Beh, c'erano moltissimi musulmani che avevano una cultura straordinaria, tant'è si dice, c'è un certo Alais Palacios che ha scandalizzato il mondo nel 1900, 20, quando ha pubblicato il libro della Scala di Maometto, dove sostiene che Dante abbia preso molti concetti dall'inferno musulmano per creare la struttura della Divina Commedia, e ha perfettamente ragione. Un libro spesso così, che secondo me andrebbe letto, ma non dicendo guarda è stato un problema di copyright, adesso vediamo, andiamo alla SIAE e vediamo chi ha ragione. No, le persone colte sono colte perché conoscono le cose, e Dante aveva avuto modo, visto che lui era allievo di Brunetto Latini, che aveva allora la biblioteca più grande penso d'Europa, lui aveva accesso a tutti questi testi, ad Almagesto, aveva accesso a tutti i testi ebraici e i testi musulmani, e aveva anche la testa e la voglia di studiarli. Poi magari facciamo una volta una chiacchierata proprio su questa parte di Maometto, perché è troppo bella, c'è da fare tutto il paragone tra le varie... Vabbè, lo faremo. E quindi il fatto che lui avesse conoscenza e fosse in contatto con i mercanti non si fermavano davanti all'equatore, no? I mercanti andavano avanti e indietro, conoscevano e gli avranno raccontato sicuramente. Non credo che Dante abbia mai visto personalmente la Croce del Sud, però se conosco delle persone di fiducia che me lo raccontano, mi dice guarda che se vai di là a un certo punto non vedi più il carro ma vedi la Croce del Sud. E quindi questo è quanto. Io vi ringrazio.
2: Grazie. Quindi lasciamo spazio a eventuali domande. Una conferenza molto corta e inusuale anche perché ci ha dato degli spunti notevoli anche su una via individuale, un percorso individuale, perché la Divina Commedia parla proprio di un viaggio iniziatico. E quindi lascio la parola a voi se qualcuno vuole approfittare della presenza di Giancarlo Guerreri.
0: Vi do anche un'informazione in più, poi dopo diamo la parola. Allora, l'anno scorso è uscito un romanzo che prevede la descrizione di una commedia eretica, assolutamente eretica. E all'interno di questo romanzo, che è una storia ambientata a Torino, ci sono 740 versi in endecasillabi che raccontano una commedia altra, cioè prendendo spunto da tutta questa serie di concetti assolutamente diversi, assolutamente eretici, ho scritto questo romanzo che ha vinto un premio internazionale. Qui tra l'altro abbiamo Michela Tanfoglio che è la mia agente letteraria ed è una splendida persona. Questa sera poi vi farà anche vedere che per lei è un giorno molto particolare perché oggi è uscito il suo primo libro su Picasso. Dopo lo facciamo vedere, diamo magari una copia al presidente della nostra associazione. E con lei abbiamo partecipato a diverse presentazioni, abbiamo parlato di questo particolare e adesso probabilmente mi hanno chiesto di fare la sceneggiatura per fare un film, perché è una cosa un pochino particolare. Io non voglio vendere la pelle dell'orso, si chiama La Maledizione di Dante. Questo è un titolo, sì, un titolo accattivante che tranquillizza il lettore. Tranquillizza il lettore e invita a una lettura serale, no? Dopo una giornata faticosa, legge La Maledizione di Dante, dove trovi dei versi un po' particolari e dici, ma prima cosa che ti dicono è, ma tu sei pazzo, ma come puoi pensare di scrivere 740 versi in endecasillabi e di attribuirli a Dante? E quando mi hanno detto, ma tu sei pazzo, ho detto, avete perfettamente ragione, ma non sarò io quello che va contro questa ipotesi, quindi mi fa piacere parlarne con voi, perché insomma è un testo che sta andando bene, però è molto di nicchia, no? credo che sia un po' così, però è interessante, perché poi la gente comunque è curiosa, si sta svegliando, c'è un grande fermento anche culturale, soprattutto in questi ultimi tempi, no? Catalizzato da eventi un po' diciamo drammatici, che beh, gli eventi drammatici sono poi quelli che danno il famoso cambiamento, no? Questo vitrio che sta avvenendo. Certo. Bene, qualche domanda così? Poi...
1: Allora, ci sono tanti spunti che ci hai dato, Giancarlo, quindi Qualcuno ha qualcosa da chiedere?
0: Perché non siano soldi, poi va tutto bene. Prego.
3: Ma probabilmente è una domanda banale, però come mai questa grande passione per Dante in tutti questi secoli, che in realtà poi portava un messaggio ben diverso da quello che abbiamo imparato nella scuola, voglio dire, canonica? Forse perché in qualche modo qualcuno in tutto questo percorso di questi anni, di questi secoli, ha intravisto un percorso anche, come dire, iniziatico, personale, o punto interrogativo?
0: Sì, allora, dobbiamo dire questo, che la cultura esoterica ogni tanto si svela e poi ritorna nel buio. Lo vediamo per esempio nella cultura rosacrociana. Ci sono dei periodi magari di 100 anni in cui si manifesta, poi l'ordine si chiude. In realtà la cultura non ha mai un'interruzione. Diventa difficile poterla raccontare sempre, perché per motivi religiosi o peggio ancora politici certi concetti non possono essere svelati o divulgati. Questo è sicuramente vero. In questo momento storico, dove paradossalmente da un lato siamo vincolati, siamo legati, soggiogati in una maniera che non è mai successa prima, paradossalmente apriamo invece determinati canali che ci consentono, io penso addirittura che una cosa sia legata all'altra, e questa però è un'idea mia, però certe novità, certe interpretazioni nascono proprio dalla sofferenza che stiamo vivendo in questo periodo complicato. E se vediamo, l'Europa in particolare è sempre stata soggiogata, ha sempre vissuto delle guerre, ha sempre vissuto dei drammi, ma la cultura è sempre rimasta, a volte non era neanche scritta, a volte veniva occultata. Infatti quando parliamo di occultismo non parliamo di cose malvagie che devono, no, occultismo è qualcosa che non può essere palesato, cioè non possiamo dirlo. Perché la gente, se la gente non capisce e interpreta con una coscienza diversa da quella che dovrebbe avere, crea soltanto dei danni alla persona e a quelli che vogliono diffonderla. Quindi probabilmente il motivo è questo. Voglio dire che anche durante il 400, il 500, il 600, qualcuno la Divina Commedia l'ha letta e l'ha capita anche in questi termini. Non l'ha mai potuta scrivere perché magari erano dei piccoli circoli culturali, letterari, dove si condividevano, come condividiamo noi questa sera, delle bizzarrie, e uno poteva poi uscire rimanendo assolutamente con delle proprie idee. Cioè non è che io voglia convincere nessuno, mi faccio delle proposte che sono delle proposte che a me sembrano sensate, ma non ho la verità io. Quindi quello che voi invece sentito questa sera dovete, se vi interessa naturalmente, rielaborarlo e cercare di capire se risuoni oppure no, perché uno mi può dire: guarda, quello che mi hanno insegnato a scuola mi va benissimo, lasciamo perdere, amici come prima, nessun problema. Cioè non
1: poi c'è da dire che succede una cosa straordinaria nella storia, che le antiche tradizioni non muoiono mai, tutto sommato, c'è un filo conduttore che porta antiche tradizioni, antichissime tradizioni, a sopravvivere, perché qualcuno evidentemente le fa sopravvivere, e non muoiono, e danno anche l'impulso per una rinascita nei momenti bui, secondo me.
0: Certo, ma i momenti bui sono bui per qualcuno. Noi non stiamo vivendo un momento buio, cioè verrà descritto dalla storia come un momento buio, un momento drammatico. Ma chi lo vive consapevolmente è un momento di grandissima potenzialità.
1: Di rinascita.
0: Assolutamente sì. Qui c'è veramente la palingenesi. Cioè, se uno è in grado di capire cosa sta succedendo, allora capirà che tra non poco tempo succederanno delle cose grosse. Ma se uno è preparato, le cose le capisce e le elabora non come un lutto, ma come un'opportunità.
1: Certo.
0: Credo.
4: Concludere
0: con credo perché
4: prudente. Volevo chiederti, questa bellissima esposizione. Ma secondo te come mai Dante
5: nonostante il suo linguaggio è altamente simbolico, comunque, cioè anche a un occhio non avveduto della sua epoca, sarebbe comunque parso comunque un po' emerito, perché solo il fatto che dicevi che avesse messo il papi all'inferno, cioè certa gente è stata bruciata per molto meno. Cos'è? Come mai lui si è salvato perché aveva alle spalle una società iniziatica che lo proteggeva, oppure nessuno aveva capito talmente nulla di quello che aveva scritto?
0: Allora, dovrei citare Sgarbi quando dice capre, nel senso che a quei tempi la maggior parte delle persone erano analfabete, cioè nessuno si prendeva il mal di pancia di leggere la Divina Commedia, anche perché i libri erano costosissimi, perché non esisteva ancora la carta stampata.
5: Il clero,
0: leggeva, ma il fatto di leggere non significa che ancora oggi, per quale motivo a scuola quelli che sanno leggere e che insegnano non fanno mai cenno, per esempio, al colore delle facce di Lucifero?
2: È vero.
0: Mai. Avete sentito da qualche parte parlare di un procedimento alchemico delle facce? Avete sentito parlare di fedeli d'amore? Cioè, fedeli d'amore, ne parla lui nella Vita Nova, ci sono 7 punti in cui lui li definisce. Eppure ho sentito persone anche molto preparate, ma gli dico, ma Dante era un fedele d'amore? Ah, il fedele d'amore è un'invenzione vostra, che siete degli eretici, vabbè, non sarà, ma se vai a prendere la Vita Nova magari capisci che non è proprio un'invenzione nostra, esistono. Ah no, ma fedeli d'amore vuol dire che abbiamo la fede nell'amore, perché loro erano innamorati delle loro donne. Ho capito, va bene così, non c'è problema, facciamo qualche altra cosa, diamo cena per esempio. E quindi cioè non dobbiamo stupirci che Dante non sia stato, Dante era stato condannato per le sue idee politiche, perché era un antipapa, lui era per l'imperatore, quindi anche se era guelfo, lo chiamavano Ghibellin Fuggiasso perché era un guelfo bianco che era più vicino ai ghibellini di quanto non fossero i guelfi bianchi.
2: E però non è stato bruciato sul rogo, come diceva lui,
0: e non l'hanno preso. Ma Dante non era sciocco, frequentava tutte le case nobili del tempo, frequentava i conti Malaspina, frequentava gli Scaligeri, frequentava i Medici, frequentava un sacco di bella gente, anche se poi era sempre ospite a casa di qualcun altro, quindi insomma questo sapeva quanto sapeva di sale il pane altrui, salire le altrui scale, cioè non è che fosse sereno o felice. Aveva lasciato la moglie, che tra l'altro era di Bellina, l'aveva lasciata a Firenze, i figli non ne aveva più avuto contatti, quindi era un esilio a tutti gli effetti. Conosceva un sacco di persone e tutte queste persone lo adoravano perché aveva una cultura spaventosa. Stesso un po' il discorso anche di Giordano Bruno, no? Giordano Bruno.
2: Però lui è stato bruciato.
0: Giordano Bruno è stato più sfortunato, ma anche Campanella. Oppure pensate invece a Galileo, che ha trovato questo pianeta, che poi gli ha definiti i pianeti Medicei, che giravano intorno a Giove, e questi pianeti hanno rischiato di farlo bruciare. Perché? Perché allora si pensava che tutto l'universo fosse fatto di sfere concentriche. Come fa un pianeta a girare intorno, un satellite girare intorno a un pianeta senza rompere la sfera? Cioè, queste erano le domande che si poneva il clero a quei tempi, no? Ma com'è possibile? Ma cioè, neanche la Luna pensavano che girasse intorno alla Terra. La Luna aveva la sfera della Luna, la Terra era ferma, tutti gli altri pianeti giravano, e questi satelliti Medicei girando avrebbero rotto la sfera. Tant'è che quel vescovo di cui ignoro il nome, Bellarmino, quello che lo voleva condannare, ma c'è un altro che voleva che lui, Galileo, dice: ma guarda qui dentro, guarda dentro sto tubo. No, è un maleficio del demonio, io non guardo, anche perché se poi avessi guardato avrei dovuto dire aveva ragione, no? Invece molto molto cautamente ha voluto risparmiare questa cosa. Quindi penso che sia questo uno dei motivi, poi in realtà gli è andata anche bene, gli è andata sempre molto bene, il suo grande rammarico di non essere più potuto rientrare a Firenze, ma... Però nel libro c'è poi una spiegazione particolare e in qualche maniera lo ritroviamo anche, troviamo degli escamotage.
2: Non spoileriamo.
0: No.
2: Va bene, sì. Prego.
6: Puoi dire quel particolare su Dante, ovvero quando è potuto, avrebbe potuto quantomeno tornare a casa sua?
0: Non ricordo qual è.
6: Quando è che hanno detto che puoi tornare? Nel 2000?
0: Ah, sì.
6: Questa è una cosa molto divertente, mi piace.
0: Ah, quelli, nel senso, ah no, no, scusa, adesso ho capito.
6: Hai capito?
0: Sì, sì, sì, non avevo capito. Dante è stato condannato all'esilio. Per quanto tempo? Allora, la prima traduzione completa della Divina Commedia è del 1882. Prima uno avesse voluto andare da Retuso a comprare la Divina Commedia, l'avrebbe trovata censurata, tutti questi qua di papi. Ecco, quella potrebbe essere un'altra spiegazione giusta. Dice, avevano censurato la Divina Commedia togliendo i passi che non facevano comodo alla Chiesa. E quella potrebbe essere una spiegazione, non ci ho pensato, è vero. Ma se Dante ricomparisse qua, no? Adesso, attraverso da quella porta, va bene, non sarebbe sicuramente arrestato. Ma voi sapete quando hanno tolto la condanna all'esilio di Dante? A Dante, quando è stato ufficializzato dal comune di Firenze, Dante non è più da considerare un esule? Siamo nella metà del 1900. Adesso la data precisa non me la ricordo, ma siamo nella metà del 1900 quando due consiglieri comunali decisero di non considerare più valida questa cosa, quindi adesso può tornare tranquillamente, può tornare a casa sua se non esiste più.
6: Incredibile.
0: Ma su Dante ce ne sono veramente, veramente tante. Infatti quest'anno è stato un anno particolare perché grazie a questi famosi 700 anni siamo stati coinvolti in tantissime cose. È stato anche invitato a Roma a parlare, a presentare il libro al circolo Leonardo da Vinci, è stata una bellissima esperienza, una bella cosa, e questa cosa qua mi ha fatto particolarmente piacere. Adesso invece inviterei un momentino Michela, fai vedere il tuo libro perché altrimenti e dai, a scopo scaramantico diventa un battesimo. Allora io non l'ho ancora toccato, no, ovviamente non l'ho letto, fammi
6: una volta.
0: È la prima volta di Michela, ecco, ho toccato il libro di Michela. Questo è
6: Picasso.
0: Diodo, due parole così.
7: Allora, sono molto emozionata perché io di solito presento i libri degli altri da circa 20 anni e per la prima volta parlo del mio, quindi. Biografico, ho letto in 4 lingue diverse, ho divorato le biblioteche, ho una cultura adesso su Picasso che lo so solo io e finalmente ho partorito questo libro e ho ufficialmente arrivato ieri sera e sarà in tutte le librerie a partire dal 7 di aprile. Farò la prima presentazione in Feltrinelli in Piazza Castello, proprio vicino a te, e alle 18. Se volete venire vi aspetto. Il 7, che è venerdì 7, quindi venerdì prossimo alle 18, quindi se avete piacere racconto di tutta la sua vita. Hanno scritto che ho raccontato tanto dei suoi amori, non è proprio così, ho raccontato completamente la sua vita, la sua produzione, il suo impegno nel Partito Comunista e la spartizione dell'eredità, che mi è interessata molto. Ci ho sperato di essere un po' un erede, invece no.
0: No, niente,
7: no.
0: Sicura?
7: Io te no. No. Grazie.
0: Spoiler, qualche copia del mio se qualcuno è interessato, senza impegno.
1: Allora, bene. Ringraziamo Giancarlo Guerreri per questa serata ricca veramente di tanti spunti e speriamo che tu sia nostro ospite nuovamente.
0: Molto bene.
1: Grazie.
0: Grazie a tutti.
6: Vuoi ricordare, tanto io non me li ricordo, i prossimi appuntamenti?
8: No, volevo ricordare i prossimi appuntamenti che il Centro Studi Giancarlo Barbadoro giovedì 13, se non va, vabbè, domenica ci sarà già un Eco Day, una giornata dedicata all'ecospiritualità ad Ecovillaggio di Dreamland. Potete trovare, qui siete tutti invitati, è aperto al pubblico, qui potete trovare diciamo documentazione del banchetto. E infine poi abbiamo finalmente lo Salva, che giovedì 13 di aprile in qui, nella diciamo, una serata del Centro Studi Giancarlo Barbadoro, ci parlerà di Rama, antica città celtica, ed è un'occasione straordinaria perché veramente ci sarà tante cose estremamente interessanti che sono diciamo frutto del lavoro di Rosalba e di Giancarlo Barbadoro, che di Rama città celtica ha studiato tutto quanto era possibile vedere, scoprire e andare a ricercare.
9: Parliamo anche del cerchio di meditazione.
8: E ancora siete anche invitati, esatto, al cerchio di meditazione che si svolge in questi locali il martedì alle ore 21. Persone che è un, diciamo, ci troviamo per meditare insieme in una iniziativa che è, come dire, dedicata e volta appunto all'esercizio della meditazione, che può essere, che è comunque riteniamo uno strumento individuale e soprattutto una meditazione planetaria che è rivolta proprio al benessere, anche rivolto a tutto il paese, a tutto il pianeta. L'iniziativa di Rosato, di Giancarlo, di diciamo fin dal 1986. Grazie.
2: Grazie ancora Giancarlo. Grazie.
10: Radio Dreamland.

0: letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia, le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Ascanio Fiori.
1: Musiche Labgral.
3: Le ombre di Tul. I guerrieri mi parlano. Li intravedo nel buio, nudi, uniti, con le braccia sulle spalle tra di loro. Danzano in cerchio, silenziosi al ritmo dei tamburi, calpestando il suolo senza rumore. Dov'è la giustizia se non nel sonno comune in cui si risvegliano anche coloro che sono morti? Nessuno muore invano. Il sangue ricorda che non si può essere liberi se non ci si prepara alla lotta. La libertà è per tutti. Pace sia per tutta l'umanità.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: L'istrice che si fa scortare dai lupi e la volpe che li segue, sentieri di pace nei boschi, qualcosa da cui imparare. L'eccezionale immagine catturate da una fototrappola mostrano le dinamiche della vita selvaggia, predatori e prede insieme senza paura, perché gli animali non uccidono e non combattono inutilmente. Boschi dell'Appennino Parmense, prima sera di marzo, un intero branco di lupi trotterella alla spicciolata sul sentiero, inquadrato dalla videotrappola. Passa il primo e segue il secondo, finché non li tallona a passo svelto un'istrice. Subito dietro si affrettano il terzo e il quarto e il quinto lupo, che chiude la fila. Qualche secondo e l'insolita compagnia scompare oltre l'inquadratura della telecamera, lasciando allo spettatore lo stupore di aver appena osservato un manipolo di predatori scortare il più grande erbivoro roditore d'Italia. Gli animali sono dei supereroi, è il commento del portavoce di SOS Gaia. Da loro c'è sempre da imparare. Ogni cane merita una casa, non tutte le case meritano un cane. Commento sulla tragedia di Petrosino in cui una persona muore azzannata dal suo cane. Ennesimo episodio, stesso problema. Sgombriamo subito il campo, il problema non è il cane. Ammesso e non concesso che, in questo caso, sia vero che fosse detenuto in pianta stabile, in un garage, prevalentemente da solo, al buio, privo di interazioni, non possiamo ormai chiudere gli occhi che ci sia una questione più generale da risolvere. Un cane è un essere vivente? Sì, va quindi custodito con ogni cura. E ciò richiede competenze di gestione, disponibilità di spazio adeguato, tempo da dedicargli, nonché risorse economiche sufficienti per offrirgli cure e cibo per tutta la sua vita. 20 anni almeno, speriamo. Commento di Marco Bravi, dirigente nazionale EMPA. FIP nei gatti, cos'è la peritonite infettiva felina? La peritonite infettiva felina, spesso conosciuta semplicemente col suo acronimo internazionale di FIP, è una malattia sempre più diffusa nei gatti, in particolare quelli che vivono all'aperto, quelli delle colonie.

0: Colonie feline e in generale quelli che frequentano luoghi ad alta frequentazione. Come dice il nome, è un'infezione e si trasmette a contatto con le feci o le secrezioni orali di altri gatti. Per questo non è escluso che possa colpire, e in effetti accade, anche gli animali che vivono in casa, ma che hanno libero accesso all'esterno. O che in qualche modo possono venire in contatto con scarpe e oggetti contaminati. È giunta voce alle associazioni animaliste che c'è una cura in Cina, un farmaco che ha già dimostrato la sua efficacia e che è già stato adottato all'estero, il GS441524. Non è al momento autorizzato per l'utilizzo in Italia. Il Ministero della Salute è già stato sollecitato ad attivarsi affinché lo si possa autorizzare al più presto, sia dalle associazioni di categoria dei medici veterinari, sia da un gruppo di parlamentari. L'ENPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha avviato una petizione online per sollecitare lo sblocco delle autorizzazioni. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: And who are you, me pretty velvet? And who are you, me honey? And who are you, me pretty velvet? Who are

scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

arrivata alle 11:30.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro, edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

riguardare il cugno, come si guarda.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Archeo Mystery World, megalitismo e archeologia di confine. Conduce Marco Puglieri.
2: Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Archeo Mystery World, la trasmissione che si occupa di megalitismo, archeologia misteriosa e antiche civiltà. Nella puntata di stasera mi piace tornare a parlare dopo molto tempo dell'acropoli di Alatri, questa ridente cittadina dell'Alto Lazio. E occupandoci di megalitismo l'abbiamo già esaminata principalmente per le sue meravigliose mura megalitiche, uniche nel suo genere, per la straordinaria imponenza, per l'impossibile tecnologia costruttiva che esprimono e per l'incredibile ottimo stato di conservazione. Tutti elementi che le hanno rese famose in tutto il mondo, alla stregua di quelle forse più blasonate andine di Sacsayhuaman e Ollantaytambo. Sono tanti i misteri e le domande che la loro impressionante presenza sollevano. Ma l'acropoli di Alatri custodisce tantissime altre meraviglie, alcune che riguardano ancora le sue mura e le sue porte, altre che investono altri campi di ricerca, dall'archeoastronomia all'archeoacustica, dalla geometria all'esoterismo, dalle antiche tradizioni per finire alla storia dell'arte. Analizziamo da vicino questi aspetti misteriosi, attraverso i quali credo che potremo alla fine giungere a conclusioni davvero sorprendenti. Iniziamo dalla Porta Maggiore, che si apre sul lato meridionale dell'acropoli. È alta circa 4,5 metri e larga 2,70 metri, costruita da ignoti artefici mediante la sapiente sovrapposizione di 8 enormi massi megalitici sormontati da un architrave altrettanto lungo, circa 5 metri, pensate, che si stima pesi circa almeno 27 tonnellate. E non si conosce a tutt'oggi la tecnologia utilizzata per innalzare quel colossale monolite a quell'altezza. All'interno della visuale del cielo incorniciato dalla Porta Maggiore è allineato il polo nord celeste, e già questa è un primo elemento su cui riflettere, su cui torneremo. Ma proseguiamo e passiamo all'allineamento astronomico della Porta Minore, o cosiddetta dei falli, per via della presenza sull'architrave della porta di 3 appunto falli scolpiti. Questo elemento architettonico è teatro di un fenomeno astronomico straordinario che ricorda molto da vicino quello di Newgrange in Irlanda.

0: veranda. Il suo corridoio, che si snoda all'interno della porta, ospita una scalinata di 9 gradini in opera poligonale, che è lungo 17 metri, che al solstizio d'estate, il 21 giugno, viene illuminato dalla luce del sole, partendo dal primo gradino in alto della scala, e poi man mano, con il passare delle settimane, si illuminano gli altri scalini, fino al 21 dicembre, quando il sole, superato l'ultimo gradino, raggiunge la sottostante via Gregoriana, segnalando in tal modo, nell'arco dell'intero ciclo, la cadenza dei due equinozi. Insomma, il fenomeno è davvero stupefacente e si potrebbe tranquillamente affermare che siamo di fronte a un calendario solare. Al termine della scala della porta minore in salita, quindi dietro il muro del vescovado, si possono vedere allineate nel cielo notturno le tre stelle della cintura di Orione, e sappiamo ormai quanto questa costellazione sia stranamente ricorrente in tantissimi monumenti megalitici. È probabile che la stretta simbiosi esistente tra la porta minore e il sole alluda a simbologie antichissime che legano il cielo e la terra nel rapporto sacro della fertilità della natura. Adesso rimanda appunto senza dubbio anche il bassorilievo che abbiamo appena citato, rappresentante i tre falli. Gli allineamenti astronomici che si manifestano nell'Acropoli sono talmente precisi, e quindi non certo casuali, che gli studiosi hanno pensato potessero rappresentare l'applicazione di conoscenze che hanno una potenziale relazione con altri luoghi magici, teatro di altrettanti fenomeni celesti. Ed ecco che, a conferma delle intuizioni di alcuni ricercatori, è stata effettivamente individuata una, così potremmo definirla, linea megalitica solstiziale, secondo la quale l'Acropoli è posta al centro di un crocevia di luoghi particolari dal punto di vista dell'energia e della sacralità, evidenziate tutte dalla presenza di opere megalitiche. Questo ipotetico allineamento congiunge, ad esempio, Attusa, capitale dell'impero ittita, a cui, secondo molte fonti, va ricondotta l'origine dell'Acropoli stessa. Visoko, in Bosnia, famosa oramai per la presenza di piramidi stimate dell'antichità di 20.000 anni. Xi'an, in Cina, famosa per l'esercito di terracotta. Giza, in Egitto, nota per le grandi piramidi. E infine Karnak, in Francia, conosciuta in tutto il mondo per i chilometri di allineamenti di Menhir. A differenza della linea Karnak-Giza, che è una diagonale geodetica, la linea Latri-Visoko-Xi'an non segue un parallelo perfetto, infatti la latitudine scende sensibilmente arrivando in Cina. Tuttavia, se proiettiamo queste rotte su un arco di cerchio massimo, quindi all'interno di una sfera, esse intercettano territori carichi di simbologia solare. Un altro mistero sull'Acropoli è rappresentato dal fatto che non si conosce la data esatta della costruzione della città, ma è stato oramai appurato con un buon grado di certezza che il 21 giugno ed il raggio di sole tra di loro hanno una precisa relazione. Infatti, la città fu costruita con precisione millimetrica basandosi sul percorso del primo raggio di sole del 21 giugno, il solstizio d'estate. In quella data il sole sorge nell'angolo nord-est del muro orientale dell'Acropoli. Dopo questo giorno il sole si sposta ogni giorno più a sud fino al 21 dicembre, data del solstizio d'inverno, in cui raggiunge l'angolo più a sud della stessa parete. Quindi c'è da rimanere sbalorditi cercando di seguire tutte le precisissime misure che collegano l'Acropoli alle varie porte e portelle lungo le mura megalitiche che circondano la sua città. Ed ecco poi un'altra abbiamo parlato della possibile fondazione, i criteri su cui è stata fondata questa città, ma non sappiamo poco o nulla anche della datazione. E questo è un vero e proprio enigma che in parte viene anche infittito dal ritrovamento delle cosiddette tavolette del re Mari, parlando appunto della Mesopotamia. In una di queste tavolette dai caratteri cuneiformi, rinvenute negli anni 30 del secolo scorso all'interno del Palazzo Reale e risalenti circa al 1700 a.C., è riportata una lettera che il re di Mari, Samsiadat, inviò al figlio Yashmak, che per noi è molto interessante perché in essa vengono citate le poderose fortificazioni di Alatri, intesa però come una, almeno apparentemente, come una città mesopotamica, della quale però purtroppo si sono perse completamente le tracce. La tavoletta che riporta il nome della città di Alatri è contrassegnata con la sigla ARM I-39, linee 1-16 e 4-28, linee 1-25, ed è scritta nel seguente modo, che sillabandola significa A-la-at-ru-u, A-la-at-re-alatru. Che legame può quindi eventualmente esserci con quella remota città al borgo del Frusinate di cui stiamo parlando? Armando Frusone, in Conoscere Alatri, un ricercatore, scrive che sarebbe dunque esistita in Mesopotamia, secondo il suo ragionamento, una città di nome Alatri, i cui abitanti, in età lontanissima e per ragioni a noi oggi sconosciute, avrebbero raggiunto i nostri monti, le terre dell'Alto Lazio, per edificarvi una possente acropoli che nel nome e nella struttura doveva onorare e in qualche modo riprendere le proprie origini babilonesi. Ma a dire il vero, sposando la teoria che alcuni ricercatori sostengono in merito al fatto che la nostra Alatri potrebbe essere stata fondata direttamente dai mitici pelasgi, giunti e insediati sulle coste tirreniche e poi penetrati al loro interno al termine di una migrazione che è partita intorno al 3000 a.C., provenienti, fra l'altro ricordiamoci, dalla regione settentrionale del Medio Oriente, allora in via teorica potremmo dire che la citazione contenuta nelle tavolette potrebbe anche, perché no, essere riferita invece proprio all'acropoli, visto che temporaneamente poteva già esistere. Ma sull'origine di Alatri esiste anche una citazione mitologica interessante. Virgilio, all'interno dell'Eneide, fa riferimento all'esilio di Saturno, spodestato dal figlio Giove nel Lazio. Qui egli avrebbe condiviso il potere con il dio Giano e si sarebbe stabilito in un castello, avendo la cosiddetta età dell'oro e Saturna regna di queste terre. Quindi l'attribuzione a Saturno della fondazione di Alatri, Anagni, Ferentina, Atina e Arpino, quelle che poi sono anche chiamate la Saturnia Tellus. Gli stessi studiosi univano questa tradizione a quella dei ciclopi, giganti, a cui era attribuita la creazione delle rocche micenee. E tale tecnica, secondo quanto riportato da Macrobio, sarebbe però stata introdotta dai pelasgi sul suolo italiano. Questo popolo, come dicevo, approdato sulle coste del Lazio, proveniente, come dicevamo, dal bacino meridionale del Mar Nero, è ritenuto progenitore degli Ernici, che a tutt'oggi sono considerati la popolazione che ha effettivamente fondato Alatri, era considerato tra gli abitanti primordiali della Grecia. Quindi, secondo questo scenario, la fondazione di Alatri potrebbe essere arretrata nel tempo di parecchio anche. E secondo l'archeologo François Petit Radel del XVIII secolo, la fondazione di Alatri non può avere una data posteriore alla seconda colonia pelasgica. Potrebbe quindi risalire al 1539 a.C. come minimo, che quindi sarebbe la data massima più vicina a noi. Bene, io mi fermo un attimo per la pubblicità.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Eccoci di nuovo qui. Stavamo parlando dei misteri dell'acropoli di Alatri e tra questi quelle della sua datazione, della sua fondazione. Ma un altro rompicapo misterioso e davvero sorprendente presente nell'acropoli è la presenza della sezione aurea nella pianta e negli elementi che la costituiscono. E questa è una delle cose più affascinanti che io cercherò di illustrarvi. Tutta l'acropoli, infatti, anche se in pianta appare come un poligono irregolare messo lì quasi a caso, è stata costruita con un disegno, un progetto precisissimo. È un vero e proprio trattato sulla cosiddetta divina proporzione o sezione aurea, che la scienza accademica fa risalire come scoperta ai pitagorici e poi come formulazione ad Euclide. Risulta quindi alquanto sorprendente constatare la sua sublime applicazione in un elemento architettonico dalla datazione molto ma molto precedente. E il valore del rapporto che esiste tra tutte le sue misure dei lati e delle costruzioni geometriche che costruiscono la pianta è sempre 1,618, il numero conosciuto come numero d'oro. Non a caso la planimetria dell'acropoli è costruita con una forma stellare. Questo rapporto particolare suscita una sensazione di armonia ed è lo stesso sul quale sono costruite le proporzioni del corpo umano, ad esempio, e quasi tutte le forme archetipali del mondo animale e vegetale e di tutta la natura. Quindi questo fenomeno è davvero enigmatico, perché la sua presenza in un progetto così complesso sottintende che la civiltà che lo ha elaborato è senza dubbio una civiltà che è in grado di utilizzare principi matematici ed astronomici. Gli sviluppi della divina proporzione richiedono una complessità di calcolo straordinario ed è necessario saper risolvere equazioni di secondo grado, estrazione di radici quadrata, applicazione del teorema di Pitagora, quindi in anticipo di diversi secoli, utilizzare concetti di trigonometria e usare la progressione di Fibonacci, ovvero una progressione logaritmica, secoli e secoli prima della sua effettiva scoperta. Ma la planimetria dell'acropoli custodisce un altro grande enigma. La sua forma, infatti, riproduce pressoché esattamente la costellazione dei Gemelli, nella sua forma e nelle sue proporzioni. Com'è stato possibile per il misterioso popolo edificatore realizzare un'impresa del genere? Sulla base di quali conoscenze e soprattutto per quale motivo? Se pensiamo che il mistero di questo fenomeno architettonico non è un caso isolato, ma ha un modello macroscopico nel quale si inserisce naturalmente. Infatti Alatri è una delle cosiddette città cosmiche del Lazio, così definite in virtù del fatto che è possibile individuare una rete di città di questa regione che hanno tutti il denominatore in comune di possedere mura poligonali colossali. Bene, congiungendole con una linea immaginaria a queste città, esse restituiscono in modo incredibilmente esatto alcune costellazioni, come ad esempio quella del Leone, del Toro e del Cane. Un fenomeno che lascia davvero a bocca aperta. Secondo alcuni studi archeoastronomici, potrebbe esistere una relazione tra il cielo di Alatri e quello visibile ad Attusa, la famosa città appunto che abbiamo citato, che viene indicata come la genitrice della nostra Alatri. Ed ora giungiamo ad un altro elemento che infittisce l'alone misterioso dell'acropoli, la triplice cinta. Questo simbolo molto particolare è molto importante perché racchiude, oltre che degli aspetti archeologici, anche degli aspetti a noi interessano molto sotto un profilo più, come dire, spirituale, più esoterico. L'aspetto più intrigante di questa scoperta, avvenuta nel 2008 da un appassionato ricercatore locale, Ornello Tofani, è la sua posizione, la sua collocazione e la sua consunzione che fanno appunto pensare essere una cosa molto ma molto antica. Fu rinvenuta casualmente sul muro megalitico di cinta più esterno, nel punto più alto dell'acropoli. E secondo il ricercatore la triplice cinta sarebbe da mettere in relazione al moto del sole, tanto che ad un attento studio sembrerebbe trattarsi di una sorta di cronografo solare di un tempo ciclico incentrato sul flusso temporale degli equinozi e dei solstizi. Lo studio approfondito di questa incisione, quindi di questo simbolo, ha rivelato che l'incisione è perfettamente orientata ai quattro punti cardinali e tutto lascia pensare che l'esemplare possa essere coevo all'acropoli stessa e soprattutto il fatto che è molto molto molto consunto. Il ricercatore ha individuato all'interno dell'incisione anche questa strana presenza di una sorta di freccia in corrispondenza di uno dei segmenti perpendicolari che sembra tracciata apposta per indicare qualcosa, una posizione precisa. Il templum solare, così è stata ribattezzata questo simbolo dal suo scopritore, ha un orientamento astronomico preciso. L'asse nord-sud coincide con la diagonale del quadrato e un asse posto nel foro al centro, nei giorni di equinozi, proietta l'ombra lungo la sua diagonale perfettamente. La freccia del templo quindi è orientata, sembrerebbe, verso la costellazione di Orione, ecco che ritorna questa costellazione, che è, appunto, che abbiamo trovato anche prima quando parlavamo della porta minore. E in quel punto sorge il sole il 21 dicembre, al solstizio d'inverno. È probabile che la triplice cinta fungesse quindi da calendario per segnare le stagioni con il primo raggio di sole e da orologio durante il giorno. Ad ogni modo, accertata inconfutabilmente la sua funzione astronomica, non va dimenticato, come accennavo all'inizio, che questo simbolo ha anche una forte valenza esoterica, spirituale, come è stato ampiamente dimostrato dagli studi condotti ad esempio sull'ordine dei Cavalieri Templari, che sicuramente ne erano dei profondi conoscitori e utilizzatori per i loro rituali segreti. E a proposito di Templari, eccoci giunti ad un ulteriore enigma presente ad Alatri, ed è quello del labirinto dipinto. Di che si tratta? Vediamo. Venne alla luce casualmente nel 1996, nascosto da secoli in una sorta di cunicolo nel chiostro di San Francesco, adiacente appunto all'omonima chiesa duecentesca. Raffigura un magnifico labirinto unicursale con al centro il Cristo Pantocratore, tunicato, che presenta un nimbo circolare, un anello sull'anulare sinistro e un libro chiuso nella mano sinistra. La mano destra ne stringe un'altra che spunta misteriosamente da una delle girali labirintiche. Il resto della parete che ospita il dipinto, nella parte inferiore, è decorato con motivi geometrici e vegetali, tra cui di grande interesse per noi è la presenza del fiore della vita, altro tipico simbolo della cultura templare. E seguendo l'iconografia esoterica attribuita solitamente ai labirinti, si nota in questo che l'ingresso è posto ad occidente, tradizionalmente simbolicamente associato alle tenebre, alla morte, da dove l'iniziato deve partire, quindi morire simbolicamente, per dirigersi, superando gli ostacoli posti dal mondo profano, attraverso un percorso di crescita e maturazione spirituale, verso la luce della salvezza e della rinascita a nuova vita. Questo labirinto dipinto è un unicum, reso ancor più speciale dal fatto che la sua struttura ricalcherebbe quella del celeberrimo labirinto della cattedrale di Chartres e quella di Lucca. Esiste un legame tra queste opere? Quando, da chi e per chi è stato realizzato questo affresco del labirinto di Alatri? Con quale messaggio fu concepito? Che cos'era l'ambiente in cui venne dipinto? E soprattutto, perché venne occultato e dimenticato? Tante domande a cui ancora non troviamo risposte. Ed infine, eccoci giunti all'ultimo elemento che volevo sottoporvi in questa puntata, che di per sé ritengo sia in grado forse da solo di spiegare, o quantomeno da un grande contributo a spiegare appunto sciogliere gli enigmi che abbiamo fin qui incontrato. Infatti, i dati fin qui raccolti pongono una semplice domanda, a mio parere, a cui però non è facile rispondere senza una chiave interpretativa particolare. E questa chiave, che può aiutare a rispondere alla domanda sul perché tutti questi fenomeni straordinari elencati si sono verificati proprio da Latri e di conseguenza su cosa ha di particolare questo luogo, bene, ce la può fornire una risposta a tutto ciò l'analisi archeoacustica, una nuova disciplina di ricerca applicata ai monumenti antichi che studia il luogo in cui sono situati i siti archeologici o architettonici famosi per la particolare sacralità ed energie che esprimono. L'indagine effettuata sull'Acropoli di Alatri è stata svolta nel 2017 dal Super Brain Research Group Italia, che abbiamo già conosciuto per le ricerche eseguite ad esempio sui megaliti di Malta. L'archeoacustica ha permesso di spiegare alcuni degli enigmi presenti negli antichi siti archeologici, che prima non era possibile spiegare con altre metodologie. E l'ipotesi che ispira questo lavoro è che l'esposizione a certe vibrazioni non udibili, quindi infrasuoni, presenti nei luoghi sacri, potrebbe avere un effetto significativo sulla psiche di coloro che frequentavano quei siti per meditare o per praticare vari rituali, agevolando così il passaggio verso uno stato percettivo diverso, sicuramente uno stato che viene attribuito alla mistica. La cattedrale di questa città, per tornare ad Alatri, si trova nel punto più elevato e a sua volta è costruita sui resti di un tempio ciclopico antichissimo. I ricercatori hanno cercato di capire perché questo tempio è stato costruito proprio in questo luogo, cercando indirettamente di rispondere alla domanda che ci siamo posti poc'anzi anche noi. E dall'analisi strumentale molto complessa e approfondita emerge inequivocabilmente che le vibrazioni a bassa frequenza del luogo, provenienti dalla fenditura di roccia che forma quello che viene comunemente chiamato l'ombelico dell'acropoli, il fulcro da cui ha preso vita la sua costruzione, anche geometrica, inducono un rilassamento tale sotto uno stato meditativo che lo strumento rilevatore delle energie sprigionate restituisce una mappatura luminosa corrispondente alle diverse frequenze energetiche presenti e rilevate, il cui profilo energetico del meditante in questo caso diventa indistinguibile da quello della roccia stessa. Utilizzando vari protocolli di indagine sono state scoperte delle vibrazioni molto potenti e significative di origine sismica provenienti in maniera continuativa dal sottosuolo. Evidentemente, anche se gli antichi non possedevano la stessa attrezzatura che possediamo oggi, erano del tutto consapevoli di come ottenere uno stato mistico, forse semplicemente avvertendo, percependo se un luogo li faceva sentire o meno più vicini a Dio, diciamo così. Le vibrazioni sismiche, quindi continuative rilevate nell'acropoli, sembrano sorgere da una faglia geologica che si trova al lato della collina dove si trova la città. E la presenza di tali frequenze sismiche amplifica l'effetto dei rituali che venivano praticati, sollecitando il superamento della psiche dei partecipanti, grazie alla loro influenza sulle onde cerebrali, che induce sicuramente un profondo rilassamento mentale. Ciò suggerisce che i misteriosi costruttori di questo tempio avessero una certa consapevolezza del loro effetto e la conoscenza su come individuare e sfruttare queste energie vibrazionali telluriche. Ciò offre implicitamente anche una possibile spiegazione sul motivo per cui il tempio fu costruito su questa particolare collina e non su nessun'altra delle colline circostanti, e ci fa capire perché Alatri è un luogo particolare dove anche il passeggiare semplicemente per il paese, quindi anche fuori dalle mura megalitiche che recintano l'area sacra dell'acropoli, induce nel visitatore uno stato di profonda quiete, una piacevolissima sensazione di armonia. Bene, il nostro viaggio alla scoperta dei misteri dell'Acropoli di Alatri volge al termine. Il tempo è tiranno e spero però di essere riuscito a fornirvi un quadro abbastanza completo delle meraviglie che questo luogo arcano custodisce. Certo, ci sarebbero ancora molte cose di cui parlare e magari le affronteremo in un'altra puntata. Ora non mi rimane che salutarvi, ma non prima di ricordarvi di visionare la rivista Shan Newspaper al sito shan-newspaper.com per approfondire il tema toccato stasera, dove troverete tanto materiale. Un saluto da Marco Puglieri e alla prossima. Ciao a tutti!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Valeria Bianchi Mian.
1: Musiche Lab Graal.
3: Taroz. Come cani rabbiosi inseguono il matto, mordendogli inutilmente i talloni. Ma lui neppure li vede. Chiude il magico cerchio delle lamine della conoscenza. Sulla soglia dell'infinito è in faccia al vuoto. Guarda davanti a sé e a

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Chemovad Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Chemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Chemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Chemovad. Per maggiori informazioni, chemovad.org oppure 011 530 846.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Valeria Bianchi Mian.
1: Musiche Lab Graal.
3: Taroz. Come cani rabbiosi inseguono il matto, mordendogli inutilmente i talloni. Ma lui neppure li vede. Chiude il magico cerchio delle lamine della conoscenza. Sulla soglia dell'infinito è in faccia al vuoto. Guarda davanti a sé

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.